0: più. Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi. Hi, tu.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh?
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One, le 4 e un minuto.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, meglio buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso anche se il gallo ancora dorme.

0: finché oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, e mi guido, ora che amore, tanta gente amore.
2: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: La canzone del fabbro, strenza il coltenai e con le pinze picca col martel, busa col trapen, che il veniera fo più bel. Ciao, bacione Omar D'Averzo.

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare, arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Nei campan, din don, din da, ascolti number one, senti sul divan, din don, din da, quan sono nei campan.
2: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che mattizia in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Muah. Ciao Manu, ciao Pat.
3: Gli scombricolati del mattino. Oh,

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno ragazzacci. Allora, prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori. E quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere. Quindi benvenuto number one antirughe, buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpenedolo.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera. Più pace di così, vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.
3: Ehi là.
6: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
6: Da solo?
3: No, sono con due donne.
6: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
7: Ma tranquilla, siamo noi.
8: Le donne al volante.
9: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
2: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: sei. Ciao Darò.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Buongiorno scambricolati dal bembe. Stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacarte

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Camionaro, ciao scombricoli.
3: Buongiorno combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
4: La combricola,
5: la combricola,
4: la combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: è caldo, preferisco l'estate che l'inverno. Almeno d'estate quando vado al mare mi riprendo tutto il fresco. Invece d'inverno ti metti su una marea di roba che sembra un omino Michelin. Ciao Dauro.
1: Ciao Mauro, che ridere il Bertardo.
2: Sarà che sono settembrina, ma io amo l'autunno.
1: Vedi?
3: Vedi?
2: Quando senti i profumi,
4: sì, profumi sotto il fogliage,
2: le castagne,
3: certo.
2: I cartucci,
3: no, le castagne.
2: Il fogliage, devi dire. Sì. Gli alberi che cambiano colore, un po' quel freddolino, la prima nebbiolina, ecco,
4: i cani sul foliage.
2: Forever.
3: Dopo lo allora c'è il ciao. Dopo arriva il cane, c'è lo scavage, poi c'è il merdage e poi rimette sopra il fogliage. E la roba è il sopportage.
1: Non mi riprenderò più dal merdage.
5: Buongiorno. Estate tutta la vita,
3: sì.
5: Sole, energia, voglia di vivere,
3: giusto.
5: Voglia di uscire,
3: certo.
5: Voglia di tutto.
3: Sì.
5: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: E non fatemi girare le balle, altrimenti il primo che incontro gli spacco la faccia, va bene? Estate tutto l'anno, il primo che mette il maglione, fram, glielo strappo via, hai capito? Mi raccomando, e occhio alle merdage, che come le pesti te le ritrovi.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
11: Egidio Ada.
12: Presente.
13: Del Bufalo Giano.
14: Presente.
11: Tagliavini Roberta.
15: Presente.
13: Donghia Stefano.
16: Presente.
13: Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene.
15: Presente.
13: Bellucci Federico.
14: Presente.
13: Come ho messo la sedia?
14: Ah, scusi.
13: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
17: È ora di tornare alle aste.
10: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
20: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
21: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: That Don't Impress Me Much 1998, Shania Twain, ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani, il pippone più bello che c'è. Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Addirittura una canzone raccontata, no, in realtà su questa canzone ho soltanto l'ispirazione. Allora, Shania Twain, come molti di noi, nel 1987 si è imbattuta in un servizio fotografico di Brad Pitt dove era tutto nudo praticamente. Foto di nudo, diciamo, che sono state pubblicate da una rivista scandalistica appunto nel 97 e si disse, leggo testuale, tra sé e sé: sebbene Brad Pitt sia bellissimo, l'ossessione per il proprio aspetto non basta ad impressionarmi. Quindi da qui, da Don't Impress Me Much. Cioè, un bono pazzesco, ma non l'ha impressionata questa immagine di Brad Pitt nudo. A lei. Non l'ha impressionata.
2: A lei.
0: Però insomma siamo contenti che non l'abbia impressionata, perché così ci ha regalato questa bellissima canzone. Noi che siamo rimaste invece tutte impressionate, non abbiamo poi più fatto niente per un sacco di tempo, nel senso,
3: esatto, siamo bloccati, frizzati davanti al frigo, hai capito?
0: Con questo sogno così davanti al frigo, io guardavo il frigo e vedevo Brad Pitt, capito?
3: È ingrassato quindi.
0: No, nel frigo non c'è niente.
3: Hai capito,
0: che immagine celestiale. The Bowser, Lose Myself, questo è Radio Number One.

0: Andiamo in cucina.
1: Andiamo in cucina, eh sì, perché c'è questo chef pluristellatissimo, non so quante stelle ha raccolto, si chiama Gualtiero Prenesti, ha questo ristorante a Maccarese, si chiama Cenotafio e lo abbiamo soltanto, Cenotafio, mannaggia lui, e l'abbiamo soltanto noi in esclusiva. Buongiorno chef.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi, è per me un grande piacere essere qua e poter portare la cucina nelle sue essenze più particolari. Essendo un pluristellato,
1: quante ne ha di
2: 57,
1: erano 53 ieri.
2: Due sono arrivate ieri, fresca mattina.
1: Allora, caro chef, che tipo di cucina ci vuole proporre?
2: Ma quella che proponiamo al Cenotafio è una roba un po' particolare. Per esempio, ieri sera abbiamo fatto un filetto di cervo marinato al barolo, cotto a bassa temperatura con crema di topinambur affumicato, tartufo bianco d'alba e riduzione di amarone invecchiato 20 anni.
1: Mamma mia, mannaggia.
2: Sì, sì, sì, le cose semplici non mi appartengono, cioè, perché la cucina deve portare, deve raccontare, non si può entrare nella cucina e dire cose. Per esempio, vedo che lei ha uno sguardo smarrito, signorina. Che per me,
1: come mai questo sguardo smarrito?
3: Perché io non so cucinare, quindi insomma, anche se lei guarda il mio frigo, trova.
2: Vabbè, proviamo a vedere che cosa c'ha nel frigo, signorina.
3: Allora, nel frigo ho esattamente mezzo Philadelphia.
2: Sì.
3: Aspetta che guardo,
1: aprilo bene però sto frigo.
3: Una zucchina. Sì. E due uova. Sono anche due uova.
2: Due uova, mezzo Philadelphia e una zucchina.

0: Ma che te faccio il piatto? Famo così, famo così. Le due uova te le fai strapazzate. In Filadelfia, te lo sparmi. E la zucchina la affidiamo a Patromare. Vieni qua, bello de zia. Vieni qua che te piace. Sono pluristellato.
1: Te ne do io una di stella.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Silk City con Ellie Goulding, New Love. Comunque ho trovato una destinazione migliore per la zucchina. Ho visto dei
1: meno
0: video.
1: Male, perché ho qualche problema. Adesso arrivo, vabbè, ragazzi.
2: Vabbè, ma gli chef sono così, sono eclettici, sono certo, nervosetti,
0: sì,
2: un po'.
0: Imprevedibili, così, no? Allora, scusate, ho visto, vedi, ecco, per la serie. Ci sei?
1: Sì, ho avuto qualche problemino dopo l'incontro con lo chef. Scusate, adesso sono a posto.
0: Perfetto. Sì. Allora, ho visto praticamente tagliare le zucchine a listelle, farle diventare praticamente degli spaghetti, cioè listelle fini fini fini.
2: Sì.
0: Li fai marinare. E ho visto proprio questa no, sì, senza bisogno di andare a marinare, tutto marinato deve essere.
1: Perché
0: bisogna
1: di marinare? Qui basta. Comunque alla julienne, a fiammifero, come sono?
0: Sì, a fiamme, devi farli diventare degli spaghetti praticamente. Okay. E li facevano saltare o comunque cuocere, non lo so, con la Filadelfia.
1: Ah, con la Filadelfia.
0: Con la Filadelfia, praticamente venivano degli spaghetti di zucchine alla Filadelfia. Dell'uovo non saprei che farmene, però comunque c'è stata roba.

0: tutte insieme, piegati un attimo che portiamo l'uovo.
1: No, guarda, ti sei sbagliato.
0: Due ce ne sono, due.
2: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: mattinata a tutti, manca un minuto alle 9.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: passo di otro mundo, il voluto Manu, ciao, ciao. Per questa canzone che si chiama Viajando per il mondo, ciao. Carol G su Radio Number One, cosa c'è il venerdì a quest'ora? Cosa torna oggi?
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, dopo il letargo di oltre un mese, letargo estivo, perché noi il letargo lo facciamo d'estate, torna l'edicola
0: parla
2: di Pat. Sì, vabbè, parlo per me, magari anche un pezzettino anche per Sergio Sironi. Allora, ricordiamo tre notizie che andiamo adesso a snocciolare, il sottoscritto, Sergio Sironi, la Manu. Dovete azzeccare quella corretta, quella vera, quella che è ovviamente genuina. E se siete i primi a indicare la notizia vera, che cosa vi regaliamo?
3: Due libri.
2: Non due libri qualsiasi,
3: scritti da Sergio Sironi, bravissimo.
2: Sì,
3: Sergio
2: Sironi.
3: Ma lo conosci? Non lo conosci, Sergio?
2: No. È quello della combricola.
3: Che sì, fa il cretino. Sì. E fa il cretino anche nei libri, almeno uno dei due si chiama Vai a fare il guru. E l'altro Mi sei mancato. Due libri per chi arriva primo, arrivano. Poi se volete accattarveli, li trovate su Amazon.
2: Accattateveli. Allora, ricordo anche la coordinata 393-444-0444. Il primo avrà questi due libri. Allora, inizio io con la prima notizia. Dovete indicare quella vera, ovviamente la mia, quella vera. Compra un gratta e vinci da 7 euro in Valle d'Aosta e vince un vitalizio da 10 milioni di euro. Il vincitore in questi giorni ha comprato questo tagliando di Turista per sempre, questo è il nome del gratta e vinci, 7 euro in un autogrill lungo l'autostrada 5 nei pressi di Aosta. Il vitalizio centrato è il più alto mai realizzato in Italia. I quasi 10 milioni saranno spalmati come da regolamento per 15 anni. Questa è la notizia vera.
0: Non lo so se è vera, ma spero di sì per lui. Allora, hotel di Playa del Carmen, questa è quella vera, in Messico, chiude perché è infestato dai fantasmi. Mobili e oggetti che si muovono da soli, finestre e porte che si aprono si chiudono senza che nessuno le tocchi, ma soprattutto urla inquietanti di provenienza sconosciuta. Per questo il proprietario di un hotel a Playa del Carmen ha chiuso temporaneamente la struttura ai turisti per la presenza, a suo dire, di fantasmi e spiriti. Questa è quella vera.
3: Non lo so. Trova la fede persa dal padre dopo mezzo secolo. Era in giardino. Per anni ha cercato l'anello nuziale smarrito dal padre nel giardino della casa di famiglia e alla fine è riuscito a ritrovarlo dopo ben 50 anni. L'incredibile storia arriva dall'Ohio, negli Stati Uniti, dove il 64enne Jeff Harnett ha, con l'aiuto di un metal detector, eccolo qua, è riuscito a recuperare la fede che il padre aveva perso tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80.
2: Ma quale sarà la notizia vera? Compra un gratta e vinci da 10 milioni per il vitalizio, quella di Pat, quella di Manu, l'hotel di Playa del Carmen in Messico chiude perché è infestato dai fantasmi, oppure quella di Sergio, trova la fede persa dal padre dopo mezzo secolo, era in giardino. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: questa celebre canzone di YouTube, City of Blinding Lights 2005. Era l'anno di uscita, alle 9:12 minuti. Scopriamo chi è il fortunato velocissimo di oggi.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, le ricordiamo velocemente. Compra un gratta e vinci da 7 euro in Valle d'Aosta e vinci un vitalizio da 10 milioni. La notizia di Pat, quella della Manu, hotel di Playa del Carmen in Messico chiude perché infestato dai fantasmi. La notizia di Sergio, trova la fede persa dal padre dopo mezzo secolo. Era in giardino, è successo, è accaduto negli Stati Uniti. Il più veloce, che al 393-444-0444 ha azzeccato la notizia vera, è lui, Michael.
3: Hola. Buongiorno scombricolati.
2: Buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao Michael. Allora, innanzitutto, qual è la notizia vera?
3: Quella di Sergio.
2: Giusto. Ebbene sì, incredibile. Bravo, bravo, bravo Michael.
3: Quella di Patrizia era impossibile perché il gratta e vinci non è da 7 euro il turista per sempre.
2: Bravissimo, è da 5 bravo. Euro. Beh, sei molto attento ai dettagli. Molto, molto esatto. Bravo Michael.
4: E poi i fantasmi non esistono, hai capito?
2: Chi lo
4: non
2: sa? Esatto. Chi lo sa? Esatto, chi lo esatto. Sa? Qui ce allora, ne sono un paio di fantasmelli.
4: Ti porti a casa, vai a fare il guru, che non è un consiglio, e mi sei mancato due libri, spero che ti facciano compagnia, leggili, in uno ti divertirai, in uno magari ti ritroverai, ok?
3: No, non mi faranno compagnia di sicuro come fate voi tutte le mattine.
4: Che carino.
2: Grazie bello, Michael, grazie. Un abbraccio ciao. Forte, ciao, ciao ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Ragazza sola di Annalisa su Radio Number One. Sono le 9:17 e questa è la Combriccola con Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani. Allora, abbiamo parlato di ritrovamenti, no, nell'edicola di Pat, ma sapete che è successa una cosa molto simile quest'estate ai GV Club?
1: No, in
0: Sardegna.
1: Una medaglia d'oro hai trovato.
2: Che è successo?
0: No, io non ho trovato niente, io ho perso. Allora, praticamente io vado a fare il bagno, tipo uno dei primi giorni che eravamo lì, vado a fare il bagno, perdo un orecchino. Dico, vabbè, poco male, tanto era uno di quegli orecchini di bigiotteria che non valeva praticamente nulla. Due o tre giorni dopo il nostro direttore Stefano Carboni va a fare il bagno, trova un orecchino perfetto, tra l'altro, lo tira su eccetera, ed era il mio.
1: Ma dai.
0: Di quelli. Sì, giuro. Tra l'altro, uno dice: sta due o tre giorni in mare, magari si rovina, no? Non essendo appunto d'argento, eccetera, eccetera. Invece no, perfetto, perfetto.
1: Non ci quindi sono più i mari di una volta.
0: No, esattamente. Però ecco, siamo rimasti tutti un po' così per due o tre giorni dopo, insomma, con le correnti, le cose, chissà. E invece guarda.
1: Il destino, vedi, è destino. Tu, Patromano, perché non ti butti a mare?
2: Ma
1: che magari dopo due o tre giorni.
2: Devi buttare a mare.
1: Ma magari dopo due o tre giorni ti ritroviamo.
2: Guardate che non ci sia quello chef di prima, lo chef.
1: Quello ti trova sempre.
2: Ho paura di quello io. Ho paura di quello. Sì.
0: Vediamo, se lo ritroviamo, cambierò ingredienti. Faccio trovare qualcosa di più morbido.
1: No. Un'anguria.
3: La Combriccola. La Combriccola di Radio Number One.
4: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
4: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, salutiamo le meteopattine canarie in questo caso. Allora ragazzacci, ancora alta pressione, caldo anomalo sull'Italia, non è una novità. Da oggi e fino a domenica 6 settembre dunque permangono condizioni di tempo stabile, soleggiato, molto caldo in tutta Italia, mannaggia a te. Da segnalare soltanto qualche locale breve piovasco sul settore alpino orientale domani pomeriggio, unitamente a qualche nube bassa ma innocua sul Golfo Ligure. Temperature massime che in Valpadana potranno raggiungere nel weekend anche i 36-37 gradi, 38-39 invece in alcune zone del centro-sud, ma volgendo lo sguardo un po' più in là, il cambiamento ormai atteso da settimane sembra davvero questa volta portata di mano. Cambio di passo, segnatelo pure sul calendario, che potrebbe compiersi tra il 9 e il 10 settembre. A ridosso di mercoledì della prossima settimana, con aria più fresca, ma è vero, l'abbiamo già sentito in sottofondo, con il ritorno del maltempo, con piogge, temporali intensi, soprattutto al nord. Prepariamoci anche a questo, mannaggia, è crollato tutto qua, è tutto ragazzacci.
2: Comunque ho una convinzione, lo porto io il maltempo, perché arriva il maltempo più o meno quando arrivo io in Italia e oggi ho deciso di andare al mare, stavo guardando le meteo del posto dove andrò al mare, c'è la calima, quindi aria molto nociva ed è nuvoloso. Quindi vabbè, credo ragazzi, che
3: sta tappati in casa.
2: Sì, è proprio così.
1: Chiamiamo l'esorcista.

0: con 54 Ultra e Talk to You. L'ho sentita l'originale di Another, eh? Another the Berg. L'ho sentita l'altro giorno, fa molto ridere, molto divertente. Allora, sono le 9:30, l'ultimo focus di Pat Romano, sentiamo cosa ci racconta.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Falso ideologico, e questa è l'accusa mossa dalla procura di Padova. Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano, spero di aver messo l'accento sulla vocale giusta, su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio perché è sospettato di aver gonfiato il numero degli incidenti avvenuti lungo una strada del suo comune allo scopo di poter installare un autovelox. Lui però si difende, dice: ho operato nell'interesse dei cittadini. Secondo l'accusa presentava degli elevati indici di pericolosità. Conferma della propria tesi, aveva presentato dei dati che dal 2016 al 2020 parlavano di 22 incidenti non mortali con 35 feriti. In realtà andando a spulciare quello che è stato veramente il bilancio degli incidenti, gli incidenti erano stati 10 in quel periodo con 0 morti e 19 feriti. Poi comunque ci ha pensato questo misterioso Flexman due mesi dopo a togliere il rilevatore abbattendolo. Parliamo adesso di caffè. Quanti caffè possiamo bere al giorno? Bella domanda. La risposta della scienza, come sempre, sorprende. Non conta solo il numero delle tazzine, ma anche quando li beviamo. Ideale sarebbe un caffè appena svegli, uno dopo pranzo e magari un altro nel pomeriggio. Ma quando il caffè dà piacevole abitudine rischia di diventare troppo? Rilancio la domanda. Gli studi più recenti fanno chiarezza e mostrano che la risposta non è semplicemente 3 o 5. Bisogna considerare la quantità di caffeina, cioè il tipo di preparazione, ma anche la sensibilità di ogni persona, del bevitore. Gli esperti considerano generalmente sicuro un consumo fino a 400 microgrammi di caffeina al giorno. Il limite comprende tutte le fonti di caffeina, quindi non soltanto il caffè. Se prendiamo come riferimento 80 microgrammi di caffeina per espresso, 5 tazzine corrisponderebbero indicativamente proprio a circa 400 microgrammi. Ma appunto si tratta di un valore, come detto, indicativo. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Just Dance di Lady Gaga alle 9:33. Questa è Radio Number One. C'è Pat Romano, c'è Emanuela Doriani, c'è Sergio Serone in forma sbagliante. Hai qualche fava di focus per caso?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: è,
1: ho una favetta, Perché no, c'è una notizia importante, anche tra l'altro importante per il discorso occupazionale. Perché dopo quasi 5 anni di lavori, un investimento di oltre 50 milioni di euro, c'è stato il taglio del nastro di questa nuova fabbrica e anche un museo della moto Guzzi. Beh,
0: bello,
1: marchio Guzzi,
0: che
1: ragazzi.
0: Bella.
1: Bellissima, ci ricorda veramente un secolo di storia, anzi anche più di un secolo. A Mandello dell'Ario, quindi in Lombardia, tra le stesse mura dove tutto ebbe inizio proprio nel lontano 1921. Sono 38.000 metri quadrati di stabilimento, produzione di oltre 30.000 moto l'anno. E accanto c'è questo museo di 3.000 metri quadrati pensato proprio per raccontare più di un secolo della storia Guzzi. E mi ha fatto venire in mente, insomma, i nostri primi ciclomotori, motorini, moto.
0: Avete avuto moto voi?
1: Sì, io la prima moto nel 79, me la ricordo benissimo, color carta da zucchero, il classico Vespino 50. Bello. Poi c'è stato l'upgrade, credo 81-82, la Vespa Piaggio, la 125, quella targata, e T3, che era quella più spinta.
0: Sì, ah, sì, è sì, vero, sì. Bello, le hai avute tutte e due o solo la prima?
1: No, tutte e due. No, vabbè, nel senso, prima il Vespino e poi, quella targata, sì, quando ho compiuto 16 anni.
0: E tu?
2: Allora, sono partito dal Ciao, poi ho preso un Fantic Caballero da cross, poi ho preso una moto da sparo che era l'Honda 600, poi ho preso l'ultima moto che ho preso una Suzuki due tempi 250, il Gamma.
0: Ah, però ho scoperto che è un motociclista, Sergio Sironi.
2: Adesso avrei uno scooterone, ma non posso più guidarlo perché sono anziano.
1: Ma smetti,
0: perché gli anziani non possono
2: Me l'hanno proibito.
0: Io ho sempre voluto il Ciao, non me l'hanno mai comprato, me lo sono comprato quando ero già grande, per cui avevo tipo 25 anni, l'ho preso e mi sono fracanata davanti all'ospedale Niguarda di Milano.
2: Eri già in zona, insomma.
0: Ero già lì, infatti mi ha detto benissimo. E quindi diciamo che la moto non è proprio la mia storia, mettiamola così. Se avete voglia di raccontarci quali sono state le vostre moto, se ne avete avute, c'è un 393 444

0: stupida sfortuna di Fulminacci, che era poi quella di Sanremo, se non ricordo male. L'abbiamo riascoltata questa mattina su Radio Number One.
1: Cosa c'hai?
0: Allora, è vero che io oggi ho la ridarella, per cui insomma sono di buon umore e rido un po' per tutto, però è arrivato questo messaggio che non c'entra niente con niente. Okay. Però, insomma, ne prendiamo atto, sentiamo un po'.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, Alberto da Milano. Io vado in Basilica di Sant'Ambrogio, giù nella cripta dove Sant'Ambrogio è deposto lì, l'hanno messo lì. E trovo che sia un luogo veramente dove puoi pensare a tutto e non ti disturba nessuno. Bello, veramente bello. Quando posso vado lì. Ciao.
3: Ma non è che ha sbagliato radio, no,
1: l'ha detto perché va giù in moto.
3: Impennando con la penna,
0: plausibile che abbia sbagliato radio, però mi faceva molto ridere perché l'idea di qualcuno che va in una cripta a pensare poi potrebbe essere utile, magari ti vengono delle buone idee. Proveremo.
1: Va bene.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: nostro ascoltatore che chiede se mi si è scatenato il pat su queste note di Gloria Gaynor.
1: Grandi classiconi questi,
0: Monello ballerino.
2: Monello.
0: Sono le grandi canzoni di Radio Number One. 1975, Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Non ha un vero e proprio pippone, in realtà lo sappiamo tutti che la prima versione di questa canzone era dei Jackson 5 ed è uscita nel 1971. Questa versione era stata pensata per Diana Ross. Per quale motivo poi non l'abbia fatta Diana Ross non c'è dato a sapere, l'ha fatta Gloria Gaynor e l'ha inserita nel suo album d'esordio, bene così.
2: No, giusto, perfetto.
1: Diana Ross entra sempre in tutte le storie, però anche ieri era sulle nevi di qualche località degli Stati Uniti,
0: esatto,
1: che aveva incrociato non mi ricordo chi, è sempre lì quel è prezzemolina la Diana
0: Sudedos ha rifiutato tra l'altro anche un sacco di canzoni che col senno di poi secondo me avrebbe dovuto prenderle perché insomma non aveva molto naso per gli affari, mettiamola così. Allora, cosa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori?
1: Allora, siamo partiti da questo modo di rivitalizzare un marchio storico della moto come quello Guzzi, con la nuova fabbrica Mandello dell'Arri. Vi stiamo chiedendo qual è stata la vostra prima moto, il vostro primo motorino, scooter, eccetera, eccetera. Le prime
0: sei
1: due
0: come
1: ruote.
0: Come la mia moto, sei proprio come lei!
3: Cazzoli, Laura da Bergamo. Io mi sono iscritta su un social molto famoso e praticamente ho trovato dei bikers che danno la disponibilità per la sella libera della moto e ho fatto dei giri fantastici. Ciao a tutti, buona giornata, Laura da Bergamo.
1: Ma che bella idea.
0: Fantastico. Questa è una bella dritta, mi piace, chissà se lo fanno anche da queste parti. Mi piace tanto andare in moto, ma non guidarla però.
4: Comunque io a 16 anni avevo la Gilera. E adesso vedo in giro i sedicenni col monopattino elettrico e gli svoltini ai pantaloni. Abbiamo fatto una brutta fine.
2: Vero, sono d'accordo.
1: È andato anche sul risvoltino del pantalone, sì. Tra l'altro.
0: Ma no, sono tempi diversi.
1: Ma l'avevamo anche negli anni 80 il risvoltino, comunque.
0: Ognuno, esatto, bravo Pat, ognuno ha i suoi mezzi, dai, su.
5: È un po' di tempo.

0: Giovanotti e Alfa su Radio Number One. Ci arrivano notizie da Mandello, caro Pat.
1: Mandello Venario, prego.
2: Non ho la moto e vivo Mandello già invasa da ieri. Oggi e domani delirio, tempo strepitoso oggi. Avanti, gente!
3: Avanti, signori e signori! Da questa parte c'è il nuovo stabilimento della Guzzi.
0: Che meraviglia, deve essere bello da vedere. Mi piacerebbe, mi portate quando vengo lì?
2: Sì, volentieri.
0: Portate quando vengo lì a vedere il museo.
2: Hai piacere.
4: Ciao, Scombricola. Fabrizio 66, primo motorino Garelli VIP 3, che mi hanno rubato nel box, ecco. E che è stato un disastro perché ho pianto tanto, l'avevo elaborato senza farlo sapere ai miei genitori. Polini 75, RMS 15-15. Ho continuato, sono motociclista.
2: Bello. Gliel'hanno ciulato i genitori.
1: Anch'io volevo la marmitta Polini, anch'io. Sì, l'avevo cambiata.
0: Hai una marmitta Polini?
1: Avevo una marmitta.
2: No, è anche
1: Polini.
2: L'elaborazione del motore.
1: Sì.
0: Ah, okay,
2: tutte, sono tutte le cose.
5: Buongiorno. La prima moto, anche Guzzi, ma la moto era un eufemismo, è stato una Guzzi Trotter che possedeva mia mamma, perché non avevo le possibilità economiche di permettermi un cinquantino. Quindi nell'anno successivo, in cui studiando e lavorando ho messo da parte i soldi, mi sono potuto permettere dopo una Aprilia F150.
2: Bene.
5: E poi sono andato avanti con 125 NSR, 125 TBR 600, 77,5, fino ad arrivare al Piaguzzi. Il motociclista da una vita. Ciao a tutti, buon fine settimana.
1: Una crescita esponenziale.
2: Esponenziale. Due moto le guidi contemporaneamente.
0: Che meraviglia.
1: Come gli stuntman.
0: Ho avuto per un periodo un fidanzato che aveva un CBR. Ci divertivamo tantissimo. È durato 2 settimane, gliel'hanno rubato sotto casa mia. E poi ci siamo lasciati.
1: Vabbè,
2: bello. Una storia d'amore praticamente.
1: Bello.

0: oggi per la combricola di Radio Number One e No Lie di Sean Paul e Dua Lipa. Dobbiamo ritornarci sul discorso delle moto, raga, perché stanno arrivando anche delle foto di moto bellissime ed epoca, pure un sidecar è arrivato. E... bello, bello. Abbiamo un sacco di ascoltatori motociclisti. Torneremo
1: sull'argomento. Sei mai stata su un sidecar?
0: No.
1: Fa impressione perché ti sembra di essere dentro un'automobilina che però va a 150 km orari, cioè una roba.
0: Certo, sei lì imprigionata nella suppostina,
1: sì, sì, sì.
0: E dici.
1: Esatto.
0: Beh, vabbè. Allora, siamo arrivati alla fine, vi ricordiamo gli appuntamenti del weekend che sono domani mattina tra le 7 e le 10 col best della combriccola. Domenica mattina invece sempre dalle 7 alle 10 ci sentiamo in solitaria, io e voi, voi e io.
1: Ma perché fai l'esclusiva così? Io e voi, capito? Voi e io, gli altri due non ci sono, bam bam.
2: Quando ci taglia fuori lei è contenta.
0: Ho bisogno dei miei spazi.
2: Come un ragazzo.
1: Oh, grazie, la cominciamo dopo un anno.
0: Prendiamoci una pausa. Allora, no, sto scherzando, mai. E grazie Patromano.
2: Grazie e radioso weekend a Sergio Sironi.
1: E grazie e radiosa solitudine domenica tra le 7 e le 10 a lei, Manuel, la regina della solitudine,
2: Manuela Doriani.
0: Ci sono gli spacca notizie. Ciao, buon weekend.
1: La vita è fatta di persone che quando tocca a loro a scegliere dicono per me è uguale, poi però non gli va bene mai niente.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video il vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati liquida, la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è nulla, la Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
0: Ma questo qui mi sta un po' antipatico, però te lo dico.
4: Ancora?
0: Ma no, ma perché questo qua è tutto pimpante. Allora, scherzo. 3 minuti dopo le 10, buon venerdì 4 settembre. Ben ritrovati a tutti voi qui su Radio Number One. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Quella gli lì un po' come gli gnocchi o i gnocchi.
0: Gli spacca.
4: Gli spacca notizie.
0: Gli, certamente.
4: Certamente.
0: Beh, italiano, sì, ragazzi, adesso avviene tutto. Voglio dire, vale. i pecoroni li lasciamo da un'altra parte. Oggi sì, parleremo anche noi di Gran Premio di Formula 1, perché sì, ragazzi, Kimi Antonelli è diventato il nostro totem, però non è in Ferrari.
4: No, tra l'altro il notiziario hanno detto oltre alla Ferrari vanno anche per Kimi Antonelli.
0: No.
4: Io temo che sia oltre per Kimi Antonelli vanno anche per la Ferrari.
0: Esatto.
4: Che, però vabbè, non lo so.
0: Va bene, dai. Allora, attenzione perché abbiamo tante notizie per voi. Adesso però, come sempre, partiamo subito con la nostra musica number one.
3: Gli spacca notizie.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. 8 minuti dopo le 10 qui negli Spacca Notizie. Parliamo adesso di diciamo questi dati che riguardano gli italiani che così tentano la fortuna. Allora, andiamo indietro di 2 anni, perché nel 2024 un italiano su 3 ha tentato la fortuna e diciamo il gratta e vinci in questo caso batte il lotto. Ci sono diverse diciamo, no, come dire, differenziazioni, perché dipende dall'età, dal grado di studio e soprattutto sarebbe interessante, vabbè, la motivazione, immagino che uno tenti la fortuna per riuscire a portarsi a casa un gruzzolone, no? Ecco.
1: Sì, ecco, il problema è che non sconfini nella patologia, questa è sempre la mia sì, nella mia la mia paura. L'altro dato che però non c'è in questa ricerca Istat è quanto in media un italiano, qui c'è scritto almeno una volta, no? Quindi uno su tre. Bisogna vedere se tu giochi tutti i giorni con il grattavinci, allora hai un problema, oppure una volta ogni tanto. E non so perché, però lo chiedo a te, gli uomini giocano molto di più rispetto alle donne. Cioè il 37% degli uomini fa questi giochi, rispetto alle donne solamente il 26%. Come mai, secondo te?
0: Ma perché noi donne pensiamo che i risultati nella vita li possiamo fare tramite le nostre forze. Voi uomini, Madonna, date una grossa parte anche alla fortuna.
1: Ma si può iniziare la trasmissione con una dichiarazione così forte, uccidendo tutti gli uomini magari un pochettino insicuri all'ascolto,
0: allora,
1: che sentono una dichiarazione di questo tipo.
0: Ma no, io credo che sia una cosa, guarda, abbastanza basica e banale, cioè magari banalmente gli uomini frequentano di più le tabaccherie e quindi vanno lì, prendono una cosa e poi dicono: ma sì, dai, dammi un gratta e vinci, due gratta e vinci. Guarda, io ti dico la verità, fuori dalle tabaccherie vedo effettivamente più uomini e soprattutto, e questo non so se sia una bella notizia, forse no, parecchie persone anziane.
1: È vero,
0: allora,
1: è vero,
0: nel 2024, comunque attenzione, quasi 17 milioni di persone hanno praticamente tentato la fortuna. Poi c'è il Super Enalotto, il Totocalcio, il Bingo, le slot machine, magari tra poco vi diciamo insomma dove andiamo a giocare, soprattutto quanti anni hanno le persone che giocano.
1: Ma soprattutto c'è qualcuno che ha mai vinto qualche cosa, però no,
0: sì,
1: no, non i 5 euro che rigiochi subito.
0: Un milione di euro, quelle cose lì.
1: No, milioni di euro mica ce lo dicono. Ma no, 10.000 euro.
0: Ma scusa, le coppie quelle lì che hanno vinto, una era farlocca alla vincita e gli altri due che poi si sono lasciati, perché poi insomma i soldi a volte uniscono ma spesso dividono.

0: Allora, andate a vedere le fasce d'età, tra i 14 e i 17 anni scommette il 12,5% della popolazione, tra i 35 e i 54 anni sale al 36,7% e si mantiene elevata fino ai 74 anni, poi diminuisce, diciamo, progressivamente. Titolo di studio: chi gioca d'azzardo? La partecipazione a giochi con vincite è più diffusa tra le persone con un titolo di studio medio-basso per il diploma superiore, e poi il 37%, il 31,4% per la licenza media, più basso, quindi giocano meno quelli che sono in possesso di una laurea.
1: Allora, sono dati molto molto interessanti. Sai che cosa manca sempre in questi dati dell'Istat sul gioco? Manca chi ha vinto. No, non c'è mai la percentuale di chi ha vinto. Ti dicono: il 31% della popolazione ha giocato, ha investito soldi, ha investito denaro. Lo Stato ovviamente recupera, drena soldi, perché allo Stato servono questi soldi che arrivano dalla gente. Non c'è mai chi vince. Lo dico perché alla fine vincono davvero in pochissime, quindi bisogna stare sempre molto attenti e non farsi agganciare, no, da questa mania.
0: No, infatti, che ne so, deve essere una roba tipo
1: un gioco,
0: no, appunto, prendi una brioche, un succo, vedi lì appese le cose, dai, dammi un gratta e vinci e due, cioè non è che devi stare tutti i giorni a comprare un pacchetto di gratta e vinci, anche perché poi insomma cominciano ad essere dei soldi,
1: cioè,
0: no?
1: Tanti, 10
0: nella
1: euro.
0: Speranza che
1: sì, 10 euro tutti i giorni, 20 euro tutti i giorni, un attimo.
0: Sì.
1: Un attimo che ti partono le
0: Ma insomma, poi attenzione
1: euro.
0: Perché si parte da lì a volte, no, e poi si arriva insomma a diventare, ad essere schiavi di proprio le slot machine. No, ci sono veramente, un po' trasversale quello, riguarda veramente persone di tutte le fasce d'età, anche molti giovani, anche perché in giro le sale così dove tu puoi giocare insomma ce ne sono parecchie.
1: Vedo anch'io onestamente sempre tantissimi anziani, soprattutto con queste slot machine, con le videolotteri, queste cose qua. E questa cosa mi fa un pochettino tristezza, perché penso a quella pensione che in un attimo
0: diciamo che se la pensione magari fosse più alta, magari uno tenterebbe meno la fortuna, ma questo è un altro discorso. Però insomma, questi sono i dati, ci dicono qualcosa se gli italiani vanno alla ricerca così affannosa delle vincite nel gratta e vinci. C'è

0: apnea, la voce è quella di Emma. Allora, qui negli spacchi notizie stavamo dando questi dati, poi leggeteli voi come volete, ma insomma, un italiano su tre nel 2024 ha tentato la fortuna. Sì. Il gratta e vinci batte tutti gli altri giochi, questa cosa di grattare con la monetina, no? Esce fuori quella polverina dove di solito sotto non c'è nulla, ma qualche volta c'è qualcosa, insomma, affascina molto gli italiani che lo preferiscono addirittura al lotto. Allora, sentite la storia di questa nostra ascoltatrice, cioè, lei è veramente il massimo, cioè deve comprarsi un vestito, poi se non ho capito male vede una tabaccheria, entra, prende un gratta e vinci e ci si compra, se non ho capito male, le scarpe. Sentiamo un po'.
1: Cioè, fatto... sicura, no.
2: Sono sì. Fabiana.
0: Ciao.
2: Allora, io una volta ho vinto 1.000 euro al gratta e vinci, mi è andata bene perché oltretutto in quel periodo ero disoccupata, quindi ci ho pagato l'affitto e però mi ci sono comprata un paio di scarpe.
0: Ecco, no, tutte e due.
2: La malattia. E niente, sì, io praticamente gioco proprio una volta ogni tanto così, e quella volta che ho vinto è stato proprio un caso, perché io sono andata a cercare un vestito in un negozio, in un centro commerciale proprio dall'altra parte di Roma, perché io all'epoca ero ancora a Roma, e praticamente ho detto vabbè, sono andata a prendere non so che cosa, ho detto vabbè, prendo un gratta e vinci, e ho vinto 1.000 euro, quindi è stato proprio un caso fortuito, bello, però è l'unica volta che mi è successo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Fabiana, buona giornata a te. Però. Bello però così, cioè, capito?
1: Che bello avere lì, sei quel piccolo rimorsino che devi comprare il vestito, voglio risparmiare. Poi vai lì, bam, 1.000 euro caspita. E ti togli completamente quel rimorsino lì, lo spendi subito.
0: Cioè, per esempio, uno deve comprare la cucina, dice guarda c'è una tabaccheria, entro, hai capito? Vinci, 20.000, non so, 50.000 euro, 15.000. Ah, però vado a comprarmi la cucina. No, ma non è così, no. Anzi, bisogna uscire da quel meccanismo lì. Allora, amici, rimanete con noi, perché tra poco invece, negli spacca notizie, vi portiamo nella Silicon Valley, dove i dirigenti, sì, i mega guru della I fanno qualcosa di incredibile, ecco. Tengono lontani i figli, i propri figli, dagli schermi.
1: Non ce la raccontano giusta questa.
0: No, infatti, tra poco qui a Radio Number One.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
4: Radio Number One sempre in tasca.
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cristian Spyro, Great Expectation, la musica di Radio Number One in diretta qui nel nostro appuntamento degli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, attenzione alla notizia che stiamo per darvi perché è molto molto interessante. Dunque, a pochi chilometri dalla sede di Google nella Silicon Valley, insomma la zona intorno a San Francisco, dove ci sono molte aziende del settore tecnologico, c'è una scuola per bambini dai 3 ai 12 anni in cui gli smartphone sono vietati e viene promossa un'educazione umana per un mondo in cambiamento. Allora, lì attorno vivono praticamente tutti i più grossi guru e inventori, diciamo, dei social network, insomma delle big tech, dell'AI, che adesso andremo nello specifico, che vietano ai loro figli, tranne Zuckerberg, di entrare in contatto con queste tecnologie.
1: È incredibile. Cioè, è incredibile perché sembra una missione di colpa, no? Sembra dire ok, io sviluppo questi programmi per tutti i ragazzi del mondo, ma i miei preferisco non farglielo sapere perché in fondo so che fanno male. Cioè, perché alla fine la traduzione sembra essere proprio questa, mentre tutto il mondo vieta, sai, le notizie dall'Australia, le notizie dalla Francia, insomma, prova a fronteggiare l'utilizzo dei social network per quanto riguarda i minori, no? Vietandoli a 16-15 anni, che poi non ce la fanno perché è difficile vietarli. Loro invece prendono una decisione che sicuramente fa discutere. Li iscrivono a questa scuola dove si sviluppano le capacità unicamente umane. Curioso, questo, lontano dagli schermi, quindi che ci dicano tutto, magari quanto fanno male allora questi social e quanto.
0: Allora, per dirvi un po' di chi stiamo parlando, di Peter Thiel, controversa figura della Silicon Valley che ha imposto ai propri figli di usare per esempio Facebook un'ora e mezzo solo alla settimana. Evan Spiegel, che è capo di Snap, proprietaria di Snapchat, che ha imposto forti limiti all'utilizzo dei social media ai suoi 4 figli. Bill Gates, che già nel 2007 impose regole ferree all'uso di computer e televisione a sua figlia, e anche Steve Jobs, che usò praticamente la stessa tecnica, rivelò nel 2011 di aver vietato ai suoi figli l'uso dell'iPad. E appunto, vi dicevo, solamente Zuckerberg si sottrae a, diciamo, a questa abitudine, perché anzi dichiarato, sapete che lui adesso dovrà sborsare milioni di dollari, sì, no, per la causa che è stata intentata Facebook, ha dichiarato che sua figlia di 8 anni non solo è capace, usa già tutto, ma grazie alle nuove tecnologie riesce a riprodurre anche video, fa già cose da sola, pur essendo una bambina.
1: Allora, a parte lui, mi viene a dire che alla mattina in ufficio magari vanno a ideare campagne pubblicitarie per vendere il più possibile questi prodotti anche ai ragazzi, poi nel pomeriggio invece prendono decisioni diverse per i propri figli.
0: Vabbè, ma come quello che ha inventato, scusa, la barretta di cioccolato supercalorica, secondo te ai figli gliela dà? Io dico di no. Capito? Bisognerebbe, quello che ha inventato la barretta supercalorica, secondo te ai figli gliela... lì si capisce se un prodotto è valido o meno. Vabbè, ci torniamo tra poco. Clean Bandit con Jess Glynn.

0: Così Celeste con Zucchero. Tra l'altro c'è una data importante, quella del 2 di ottobre, perché a 40 anni di distanza uscirà questo l'album Rispetto di Zucchero del 1986, che torna disponibile in questa nuova e speciale edizione limitata in vinile. Quindi insomma, per tutti gli amatori sarà qualcosa assolutamente da non perdere. Chissà se lui la mangia la matriciana.
1: Beh, sicuro.
0: Sicuramente.
1: Sicuro,
0: dai.
1: La mangiamo tutti la matriciana. Ogni tanto, secondo me, in casa anche noi apportiamo delle piccole. Ma sì, delle piccole modifiche. Si può fare in cucina, si può fare tutto, però quando lo fa il New York Times

0: insomma crea una provocazione insomma gigantesca a livello planetario. Sostanzialmente hanno provato a buttar lì l'idea di sostituire il guanciale, che è ingrediente base, no, della matriciana, così come anche della carbonara, con il chorizo, che è questo, è buono,
1: è diverso,
0: il chorizo,
1: è diverso.
0: Chorizo affumicato, tra l'altro, sì. Quindi allora ci può stare come ingrediente, non è che ci sta male, secondo me non si può. È aperto il discorso, dobbiamo chiamarla, possiamo chiamarla ancora matriciana col chorizo oppure dobbiamo cambiare il nome, oppure chi se ne frega.
1: Allora guarda, perché giustamente i puristi dicono, allora in padella il guanciale rilascia il suo grasso,
0: vero,
1: e dà, rilascia praticamente, costruisce quella che è il grasso, quello fondamentale che dà sapore alla matriciana insieme al pomodoro e al pecorino. Il chorizo invece è un insaccato di carne suina tipico della tradizione iberica, generalmente insaporito con aglio e pimenton e la paprika spagnola, quindi sicuramente è saporito ed è gustoso, però giustamente dicono, beh, però non è una matriciana, perché non è che potete toccare gli ingredienti e poi chiamarla lo stesso, anche perché loro hanno già un precedente, questo food writer, insomma, aveva già proposto la panzanella con la senape. Capito? Quindi con la senape. Allora,
0: guarda, io quest'estate sono stato in una fraschetteria Dar Patata a Frosinone, che più romano di lui non c'è. E lui, guarda, te la consiglio, tra l'altro, se passi di lì. E lui, mi ha detto: parlava romano, sì, la maglia di Totti sul muro, cioè proprio, no, te faccio assaggiare la mia carbonara. A un certo punto mi ha detto: vuoi assaggiare i tonnarelli cacio e pepe con menta e lime?
1: Io vabbè.
0: Io ho capito, però l'ho guardato e ho detto: ma non è una bestemmia. Vabbè, certo. Ma no, si può fare. Insomma, mi ha portato questi tonnarelli cacio e pepe con menta e lime.
1: Era buonissimo.
0: Sì, devo dirti che la variante, anche se non religiosamente, no, accettata da tutti, ci stava. Quindi.
1: Però guarda, senza andare troppo lontano, Claudio, in corso Sempione, c'è praticamente c'è un posto, dei 400.000 ristoranti romani che c'è a Milano, che ti fa il risotto cacio e pepe con il lime.
0: Vedi?
1: Quindi, evidentemente il lime adesso è entrato di prepotenza nelle osterie romane, perché ti toglie quel, capito, quel peposo, no?
0: Ti dà quel altro. Quindi voglio dire, che cosa ha in più il lime del chorizo? Non possiamo perdonarlo questo povero salame spagnolo?
1: Sì, dai, i salami vanno perdonati, dai, va bene.
0: Vanno perdonati sempre.
1: Sì, perché sennò diventa una vita, è un mondo difficile, te lo ricordi, sì, è vero.

0: La voce di Helping Other People. Allora, abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi qui agli Spacca Notizie parlando di questa matriciana un po' rivista, diciamo, di questo food writer che si chiama Kevin Pang, che ha anche la faccia molto simpatica, credo di origine coreana, cinese, non so, giapponese. Beh, i giapponesi contaminano parecchio, devo dire, le varie cucine, però il risultato di solito è sempre molto molto buono. Allora, lui dice che ha consigliato di mettere il chorizo spagnolo al posto del guanciale nella matriciana perché è gustoso ma costa molto molto di meno.
1: Ah beh, dal punto di vista degli Stati Uniti ci può stare, il guanciale magari la costa tanto,
0: vorrei dire, sì,
1: questo pochettino di meno. Beh, poi io dico che bisogna provare, al di là della liturgia, dai, delle ricette, provatelo, ma sì, magari è più buono, cioè che ne sai, magari è davvero più buono, non lo so.
0: Sì, è quello che praticamente si usa nella paella, no? Quindi sì, ci sta, dai, cioè adesso salame deve essere buono, però la matriciana si fa con quegli ingredienti lì, quindi uno può mettere anche matriciana con rivista, cioè, capito?
1: La chorizana, com'è che si potrebbe chiamare?
0: No,
1: va bene, dai, non andiamo
0: oltre. La matriciana chorizo, dai.
1: Va bene, dai.
0: Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo One Match, c'è un weekend di fuoco a livello sportivo, incrociamo anche le dita per la nostra nazionale di pallavolo.
1: Assolutamente,
0: femminile,
1: semifinale.
0: Non diciamo nulla,
1: Affronteremo
0: nulla.
1: La Polonia domani, sì, dall'altra parte Turchia-Serbia, sono le quattro squadre più forti, si gioca, sì, in Turchia, speriamo, in bocca al lupo, dai, buon
0: e
1: weekend.
0: E poi ne parliamo lunedì, buon weekend.
1: Ciao.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: ci faccio io qui? Aiuto, c'è One Match, manca un minuto alle 13, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
3: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della A1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
3: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità in Russia. Ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20:45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter Napoli e Juventus Milan, ma in copertura anche Roma Atalanta. Jenny Di Gaetano.
5: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
6: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
5: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, c'è la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: One Match, vediamo chi ha ragione.
8: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Rasti, e special guest di questa giornata, Alice! Alice!
0: Ma chi è Alice? Ma chi la conosce
8: Agnese.
0: Alice?
8: Ma
0: chi è?
8: No,
0: guarda, Agnese, veramente. Ma special guest niente, cioè, tu arrivi qui, sbagli il mio nome, sbagli a parlare con me, sbagli anche dietro le quinte. Io adesso me ne vado, hai capito? Me ne vado.
8: Va bene, allora starò con Chiara in questa ora. Ah, no. dai Agnese, la conoscete ormai, metà della radio, come abbiamo detto anche l'estate scorsa, abbiamo detto è Agnese, Radio Agnese on the airs.
0: Guarda, io metterei un disco, perché sennò se vengo lì non sai quello,
8: no,
0: che ti faccio. Arrivano,
8: no,
0: Mark and Garrix, YouTube,
8: lo fa.
0: Fireflies, la ritroviamo qui su Radio Number One.
7: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, Crista è Radio Number One. Questo è One Match che parte già malissimo. Questo programma del venerdì 4 settembre parte veramente male, perché lo zio Nasti mi ha introdotta come Alice. Ma chi l'ha mai vista Alice? Ma chi la conosce Alice? Ma chi è Alice? Io sono Agnese.
1: Tutti in radio sanno che ti fai chiamare Alice perché tu sei del tuo paese delle meraviglie. Adesso abbiamo svelato anche questo retroscena.
0: Guarda,
1: iniziate a chiamarla Alice.
0: Se vengo lì e ti prendo, non hai idea di quello che ti faccio. C'è anche qualcuno che ci scrive: dai Agnese, non sgridarlo troppo, lo zio ha sbagliato solamente due sillabe su tre del tuo nome, però almeno ha beccato l'iniziale e la finale. Sì, grazie, grazie Graziella, qui mi viene da dire.
1: Scusami. Però vedi, questo è accendere per bene il match, abbiamo già scaldato le polveri, come si dice, e quindi dimmi un po', oggi abbiamo deciso un match pruriginoso, cattivello.
0: Ma insomma, più che altro litigioso alla fine, quello che deve essere il match. Il match si basa sulle vacanze. Io so che tu e Andrea Ferrati avete parlato di vacanze per tutta la settimana. La chiudiamo qui oggi, ok, con l'ultimo match a riguardo. E insomma, la domanda che facciamo è: durante le vacanze, che siano di coppia, con la famiglia, con gli amici, quello che volete, si accendono maggiormente pretesti per litigare, o al contrario si prende tutto con più filosofia, si tende a litigare di meno, insomma si è in vacanza? Io mi schiererei subito sul ring, sei d'accordo?
1: Andiamo sul
2: all'angolo
1: ring.
2: Di destra
1: ci sono io, c'è lo zio che è quello più zen. Sarà l'età, sarà la filosofia, sarà il savoir faire, sarà questo profilo greco, questa voce impostata, è vero, però secondo me in vacanza c'è proprio tutto, puoi fare tranne che litigare. Ma perché devi litigare? Siamo lì, qualsiasi problema si affronta con filosofia, proprio perché normalmente abbiamo mille problemi su cui litigare più importanti. Non è che litighiamo perché uno vuol scendere a far colazione subito e l'altro invece vuole stare in camera mezz'ora di più, oppure dopo che abbiamo fatto colazione andiamo a fare due giretti, no, vado su in camera un attimo poi torno, sei stato su mezz'ora e si litiga. No, non è quello. La filosofia della vacanza deve essere un'altra cosa, giusto?
2: All'angolo di sinistra
0: è appena descritto l'incubo delle mie vacanze. Ma scusami, ma certo che si litiga in vacanza. Io vorrei prendermela un po' più zen, un pochino più rilassata, però cari miei, se voi venite in vacanza con me e insomma uno vuole fare questo, no facciamo così, no di là, no ma perché dobbiamo camminare così tanto, no ma io non ce la faccio, oh state a casa, sai cosa c'è? La prossima volta io vado in vacanza da sola, che forse magari riesco a non litigare. Ma anche qui ho dei miei dubbi a volte, ammetto.
1: Che caratterino ragazzi,
0: è la gente che proprio non va bene, è la gente.
1: Naturalmente ci riferiamo a qualsiasi tipo di vacanza, che siate in coppia, marito, moglie, fidanzati, che siate con amici, che siate con la famiglia. Ecco, siete litigiosi di più in vacanza oppure di meno? Questo è il contendere. 393 444 0444

0: Ma Cari B con Punteria è un po' così, Agnese è un po' una punte, è una che si impunta proprio, che è un po' incazzosa, in vacanza è più incazzosa e litiga e prende, picchia il partner, picchia gli
1: altri. No, così, poi no? Quando vedo lo zio Nassi mi incazzo ancora di più e quindi eccomi qua a litigare con voi in One Match anche per questo venerdì 4 settembre. Ma sentiamo voi, perché appunto vi abbiamo chiesto, in vacanza siete quelli un pochino più litigiosi, nel senso che è facile accendersi oppure zen, rilassati?
2: Ciao Agnese, ciao zio Nasti.
1: Ciao.
2: Io vado da sola con i miei cani, così non litigo con nessuno.
1: Tac. Meglio di così, hai capito?
0: Ho capito, però è facile, grazie. A parte che con i cani non è che non litighi, litighi, ma alla fine loro fanno quello che vogliono. Quindi
1: poi ti guardano con gli occhi dolci e lì sai già di aver perso, ecco.
0: Esatto, hanno già vinto. Però ti faccio riflettere su questo aspetto: che in vacanza siamo più indulgenti, cioè a casa può succedere della serie, hai di nuovo lasciato tutto in giro. In vacanza invece la prendi così, dai, vabbè, dai, siamo in vacanza. No, a te non capita.
1: Dipende sempre dalla compagnia, e forse il problema è proprio la compagnia, perché è vero che uno tende a essere più indulgente, ma dopo una settimana che sei troppo indulgente le persone continuano a fare, mi viene da dire, a fare degli errori, ma non è esattamente così, proprio a farsi sì loro in una maniera anche un po' arrogante, in una maniera lì ti incazzi. Non puoi farci niente.
0: In vacanza litighiamo al limite sul è più buono il mojito, è più buono il gin lemon,
1: ne provi entrambi, ne so. E così tipo ti sai dire, va bene così.
0: Voi continuate a votare, in vacanza siete più litigiosi oppure no?
3: Ciao.

0: Sanna Nannini e la sua meraviglioso errore qui su Radio Number One. Meraviglioso errore anche andare in vacanza con le persone sbagliate che magari ti fanno proprio litigare. Di questo stiamo parlando in One Match. In vacanza siete più zen oppure più litigiosi? Ci avete scritto in tantissimi al 393-444-0444. Tra pochissimo leggeremo tutti i vostri messaggi.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio Sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Un one match inedito oggi perché lo zio Nasti è insieme ad Agnese, detta anche Alice per gli amici, ma questo è un altro discorso, perché Andrea Brumbrum Ferrari è... Dopodomani si sposa, lo ricordiamo, quindi poi farà una settimanina di vacanza, poi tornerà ai one match, eh? Non è che lo ricordiamo, però tra poco torno con Agnese detta Alice.

0: Material Lover, questa è Radio Number One con lo zio Nasti e Agnese in One Match. E il match di oggi è abbastanza litigioso, si parla proprio di litigi, litigi in vacanza, se siete quelli che appunto tendono ad accendersi, oppure quelli che sono più scialli, sono più zen, sono un po' più vivi e lascia vivere, siamo in vacanza.
1: È quello, no? Tendono ad accendersi o tendono a spegnersi. Cioè, secondo me la vacanza è quello, no? Dovrebbe essere un tendere verso lo spegnimento di tutte le diatribe, di quelli che sono, so, degli stimoli che vengono dall'esterno che ti farebbero litigare in condizioni normali. Invece, il traffico, siamo in vacanza. Rimaniamo in coda mentre stiamo andando sulla Barcelloneta, siamo a Barcellona.
0: Che brutta roba, perché sei in vacanza, tu devi arrivare, è vero che ti devi godere il viaggio, però tu vorresti anche ad un certo punto scendere da sta maledetta macchina che ha il culo posato sul sedile da 16 ore e trovi pure traffico e non ce la fai più, è ovvio che ti accendi, che diventi nervoso e dai. Oh,
1: quando fa così è intrattabile sta donna, d'accordo? Non bisogna dirle niente, abbiamo un sacco di messaggi, facciamo ascoltare un po' di voci?
0: Cambiamo base. Oh yeah.
1: Oh, quando arriva questa base c'è lui, è lui o non è lui? Certo,
2: ciao Francesco,
1: che lui.
2: Ciao cara Agnese, bentornata, bentrovata. Mi presento al pubblico di Number One. Io sono Austin Power de no altri, ovvero Antonio di Parma, attore in erba, ma beh, insomma, venendo al succo del discorso, io mi schiero dalla parte dello zio Nasti, perché sono un tipo tranquillo, ecco, io vivo e lascio vivere. Mi dispiace andare con contro Agnese, ecco.
0: anche
2: un abbraccio
0: spiace.
2: A tutti da Antonio Radio Number One, dove vivi tu?
0: Grazie Antonio, mi consolo in qualche modo, insomma, anche se vabbè, qua un punto per lo zio Nasti. Vabbè,
1: devi fartene una ragione, oggi stai prendendo mazzate
0: ai.

0: buon viaggio su Radio Number One. È proprio di viaggio, o meglio di tema di viaggio, stiamo parlando, perché la domanda oggi in One Match è molto semplice: quando siete in vacanza litigate un po' di più o litigate un po' di meno rispetto al solito? E quando sei in questa Sando Rio di Janeiro, Copacabana, Puerto Alesta,
1: Buongiorno bambini, ciao Agnesi, bentornata. Eccomi qua. Ecco ragazzi, io ieri non c'ero, era mio compleanno, mi dispiace.
0: Auguri!
1: Allora ragazzi, io per andare in vacanza, per litigare, me ne sto a casa mia. No, in vacanza bisogna essere sciali, rilassati, ma che litigare? Se litiga a casa, ma in vacanza io voglio pace e tranquillità, perciò io sono della parte del grande zio Nasti. Ciao bambini, ciao a tutti, buon weekend.
2: Grazie.
0: Questa rimarrà nella storia come la puntata dove il nome di Agnese è stato storpiato in più modi.
2: Esatto, esatto.
0: Però, Agnesi, c'è, cioè Agnesi.
2: Esatto, mi ha chiamato come una pasta e io sono molto contenta di questo.

0: Le Cat's Eye da Los Angeles, questa era la loro Animal.
1: Scusa,
0: Cat's Eye.
1: Niente, sto bene. Cat's Eye, chi te lo dice a te? Cat's Eye,
0: guarda, zionasse, allora, non avevo dubbi che trovassi,
1: sapevi,
0: qualsiasi doppio senso anche in una parola comune, come potrebbe essere Cat's Eye.
1: Tu
0: l'occhio del gatto.
1: Tu vai dal mio panettiere che è pugliese, dici che sai, e lui ti risponde già niente, tu che cazzo vuoi? Torniamo invece al match, perché dobbiamo leggere anche un po' di messaggi.
0: C'è quello di Federico che ci scrive: io sono single, quindi partecipo sempre a viaggi organizzati, e i miei compagni di viaggio li conosco la mattina stessa, quella della partenza. Il rischio di trovare gente con cui non vado d'accordo è concreto, e direi io parto però con l'idea di rilassarmi, conoscere posti nuovi e di viverla serenamente, e riallacciandomi alla puntata di ieri, quando torno a casa provo anche a mantenere i contatti. Ok Federico, ma noi abbiamo una domanda per te.
1: Quindi, caro Federico, da che parte stai? Cioè, tu sei quello che litiga o no? Perché qui non si capisce esattamente. Cioè...
0: No, perché se tu comunque conosci una delle persone con cui non vai d'accordo, alla fine cosa fai? Cioè, ci litighi oppure stai alla larga da loro?

0: mi vedi più arrivare a Malpensa, tu non mi vedi più. Ciao, addio.
1: Continuate a votare quando siete in vacanza, litigate sì oppure litigate molto molto meno. 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene. Presente.
5: Bellucci Federico.
7: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9. Ah!
9: C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
10: Oi, oi.
9: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: gattoni, eh? E se dovessimo tradurre in italiano sarebbe gattoni.
1: Sì, lei gattona, è tutto poi un significato questa canzone, non fermiamoci al mero gesto di gattonare. Certo. Però sì, ecco, questo sarebbe la traduzione.
0: Sai che ci sono dei messaggi finalmente anche per te.
1: Ma meno male, sì, perché stavamo parlando qui, anzi stavamo litigando letteralmente qui su Radio Number One in One Match, delle vacanze fatte con persone che magari riescono ad accenderci un po' gli animi e quindi poi andiamo allo scontro, oppure siamo in vacanza scialla che finalmente ti puoi rilassare. Ma sentiamo voi.
2: Allora, io in vacanza cerco sempre di rimanere tranquilla, di godermi il viaggio, la vacanza, però se trovo il motivo giusto per litigare, lì esce fuori l'ariete che in me, mi spiace, sì. litigo.
1: Carissima, siamo due arieti qui, è per forza che poi litighiamo. Certo,
0: sei ariete anche tu.
1: Scatta
0: la bestia. Scatta la bestia.
1: Sì, abbastanza.
0: Attenzione, non fate uscire la bestia, che quando poi esce è difficile farla rientrare.
1: Già, cosa ci puoi fare? Diteci la vostra, 393 444 0444. We will

0: Dim Swims, Tons and I, Gun, Gun, Gun. Questa è Radio Number One in One Match. C'è anche il messaggio di Marzia che ci dice che anche lei è un po' litigarella, specialmente quando va in vacanza. Però è anche vero che ci dice che suo marito è uno di quelle persone che non fa niente, nel senso che lei organizza tutta la vacanza per filo e per segno, suo marito si aggrega, non legge neanche quello che lei le prepara, non so, per esempio giorno 1 tappa al castello di Edimburgo eccetera eccetera, lui cade dal pero e dopo un po' lei si arrabbia, soprattutto se lui cadendo dal pero comunque riesce a non capire neanche dov'è, chi è, com'è, perché allora, sono io. Lì io però, io mi, Marzia, io sono dalla tua parte.
1: No, io solidarietà a sto povero marito che magari ha fatto anche il militare e tutte le volte che va in vacanza si sente come se tornasse in caserma, no? È poverino, pover'uomo. Piuttosto, cara Agnese, ti volevo citare Epicuro.
0: Attenzione, Epicuro? Attenzione, cosa facciamo? Alziamo l'asticella?
1: Col programma che è, ogni tanto bisogna farlo. Epicuro, questo filosofo spesso associato al semplice godersi i piaceri, in realtà disse delle cose importanti sulla felicità, perché secondo lui la felicità passava soprattutto dalla tranquillità dell'animo, dall'assenza di turbamento e dalla compagnia degli amici, e quindi è proprio un dictatum per le vacanze.
0: Ma guarda, io sono d'accordo con Epicuro, in verità, perché è vero che la felicità passa dalla tranquillità dell'animo, altrimenti uno non può essere felice nella vita in generale, ma è anche vero che dipende tanto da come sei tu e dalle persone che ti circondano. Se le persone con il proprio non ce la fanno, e cosa ci puoi fare? Cosa ci puoi fare?
1: Ci stavo pensando, non lo so, una scossa elettrica, puoi dargli del Valium, puoi dargli. Ce l'ho! Delle pilloline per.
0: No, potresti bruciare tutto. La città!
1: No!

0: Eccoci, la città, bruciamo tutto quando qualcosa qui non ci va bene, specialmente in vacanza. No, no, non era così, non era questo il senso della canzone.
1: Ah, non era così.
0: Ho travisato, mi spiace, mi spiace. Attenzione, perché abbiamo un ultimo messaggio che fa un po' capire da che parte sta la nostra ascoltatrice.
2: Il marito della signora Marzia sembra il mio di marito. Che disastro.
0: Vedi, che disastro che siete, che disastro.
1: Ma quindi lei è come la moglie di prima, eh? E quindi ecco, anche lei è un generale di ferro.
0: È un pochino, mi sa. Aia. Probabilmente. Ma è il momento del vincitore. Sentiamo chi si porta a casa la puntata.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: No, lo dica lei, lo dica lei. Eh no, lo dica lei, scusi.
0: Lo zio Nasty. Allora,
1: no, no, lo dica lei, lo dica lei.
0: Zio Nasty.
1: Certo, ho vinto io oggi, ragazzi. Siamo tutti bravi e buoni in vacanza. Che poi non l'ho mai vista sta cosa, che
0: appunto,
1: non è vero.
0: Appunto.
1: E secondo me abbiamo mentito tutti spudoratamente. Posso
0: anche
1: dirlo?
0: Secondo me, sì, sì. Anche secondo me avete tutti mentito. In verità dovevo vincere io perché è vero e basta. Va bene così. Come
1: esatto. Sono d'accordo con te, stavolta hanno vinto le menzogne, perché poi in vacanza si litiga come delle bestie, quindi...
0: Perché però... uno ci prova, però comunque non sempre riesce a rimanere zen sempre, ecco, questo è forse il core.
1: Uno che invece è sempre zen è quello lì che è arrivato, quello lì che sta per prendere il nostro posto.
4: Ciao Pinocchietti, come state? Tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì, tutto a posto, grazie.
1: L'uomo zen Stefano Federici, perché lo vedo lì meditare sopra la piramide insieme alla Sfinge?
4: Sì, sì, stavo capendo perché in una puntata in cui tutti hanno mentito la nostra Agnese è l'unica che esce a mani vuote.
0: Davvero, guarda, farò causa a tutte queste persone. La puntata di One Match finisce qui, grazie zio Nasty per avermi ospitata.
1: Ma va là, grazie a te Agnese, ti ho detto con lo spelling per bene, la ritroviamo più tardi, come sapete, in Donne al Volante insieme a Chiara. Io invece vi do appuntamento a domenica dalle ore 18 per l'ultima parte del Weekend Number One. Grazie ancora e buon weekend!
0: Parola a Stefano Federici con il suo PN1, ciao!
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: per iniziare il PN1, ma prima del pomeriggio number one, le ultime notizie.
1: Radio number one, notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La pistola potrebbe essere stata impugnata da entrambi. E questo è uno degli scenari drammatici che emerge dai primi risultati delle autopsie sulla strage familiare di Pietralata a Roma, dove sono stati trovati morti marito, moglie e la figlia di appena 5 anni, affetta da una grave disabilità. Sulle mani di entrambi i genitori sono state infatti rilevate tracce di polvere da sparo. Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. ANAS prevede infatti oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di domani e domenica. Il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere e mantenere gli impegni, così la Premier sui propri social. Si stava allenando per salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore quando è scomparsa sulle pendici della montagna. Calime Crystal, canadese, risulta dispersa dal 1° di settembre. Era vestita di bianco, spiegano i soccorritori, e questo rende ancora più difficile individuarla sulla montagna. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada. Tra gli aumenti più significativi c'è quello che riguarda la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli. La multa passa infatti dagli attuali 866 a 1000 euro. Un serpente è spuntato dalla cappelliera di un volo Lampedusa-Palermo mentre l'aereo stava iniziando le operazioni di discesa. Il rettile, che ha scatenato il panico tra i passeggeri, secondo gli esperti è abbastanza raro. Il comandante ha subito allertato le forze dell'ordine dell'aeroporto palermitano. Coppa Italia di calcio, volano gli ottavi anche Palermo, 5-2 al Mantova e Verona 2-1 a Cagliari. Stasera torna la Serie A con l'anticipo della terza giornata, alle 20.45 c'è Genoa-Como. Grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi, partiamo!

0: vibra con l'aiuto dei pinguini tattici nucleari. Goya è il titolo della canzone che ha aperto ufficialmente l'ultima puntata della settimana del pomeriggio number one. Abbiamo detto, se ci siete dite oh.
1: Buon pomeriggio Stefano.
0: Caro
1: Marco di Biella Valdilana, c'è presente.
0: Ciao Marco, un abbraccio anche a Marcello da Milano presente. Enrico da Genova, dei nostri, non urla ma scrive oh.
2: Ciao Stefano.
0: Eccolo.
2: Per alcuni minuti ci sono,
0: meno
2: dico
0: male,
2: oh.
0: Male.
2: E volevo aggiornarti sulla telenovela turca che la donna piccione
0: sì,
2: che insomma è molto tremenda, ha scoperto che un suo figlio aveva l'amante,
0: addirittura,
2: e tradiva la moglie, e allora l'ha preso e l'ha sculacciato sul popò. Devi vederla la donna piccione.
0: Quale serie TV guarda? Bene, signore e signori, è l'ultimo
2: Stefano,
0: giorno della
2: però.
0: Settimana. Grazie a Massimo Piccione. La situazione, secondo voi, dopo questo attimo di follia, potrebbe migliorare oppure peggiorare?
3: Ehi, sono il cuccatore alpino! Ci sono! Oh!
0: Pazzesca sta cosa. C'è uno normale.
4: Buon pomeriggio, Stefano.
0: Cara.
4: Ci sono anche io.
0: Grazie.
4: Un besito dalla Wendy.
0: Un besito.
4: E venerdì.
0: È vero, è vero. È venerdì, tra pochissimo parleremo di un nuovo trend di coppia che vede a quanto pare lui e lei separarsi per alcuni minuti in aeroporto. Per non vivere troppo l'ansia della partenza è meglio starsene ognuno per i fatti suoi. Notizia che va approfondita, lo faremo tra pochissimo. 3 minuti di Udini e poi torno da voi, ma intanto Dua Lipa.

0: augurissimi agli sposi. Damiano.
1: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao caro.
1: Ci prepariamo per questo grande weekend di sport.
0: Beh, sì,
1: tennis,
0: è vero,
1: Formula 1, calcio, due grandi super sfide. A proposito delle notizie che hai appena detto, come diceva il mitico Fantozzi,
0: no,
1: per me è una cagata pazzesca.
0: E allora, ciao, parliamo di questo nuovo trend di coppia, come annunciato da Damiano, che saluto e ringrazio, per viaggiare senza litigare, che a quanto pare è arrivato anche in Italia, ovvero separarsi in aeroporto e ritrovarsi a bordo dell'aereo. Quindi non si tratta di un addio definitivo, le coppie poi si ritrovano, ma di un accordo temporaneo e consensuale progettato per preservare, chiamiamo, la pace di entrambi i viaggiatori. Ed è una strategia estremamente lineare, perché i partner decidono di dividersi temporaneamente al gate per vivere la fase che precede la partenza in totale solitudine. Anziché litigare prima del viaggio e rovinarsi la partenza, è meglio starsene ognuno per conto suo. Quindi l'appuntamento viene fissato direttamente sulle poltrone del velivolo, consentendo a ciascuno di superare la tensione dell'imbarco seguendo esclusivamente i propri ritmi personali, senza dover scendere a compromessi. Un tempo le coppie pigliavano l'aereo insieme. Adesso questo nuovo trend, a quanto pare, separa le coppie prima della partenza per poi farle ritrovare naturalmente sul velivolo. Cosa ne pensate? Ormai il mondo sta cambiando, ma secondo voi in meglio o in peggio? 393-444-0444. Il vostro lui o la vostra lei prima di un viaggio vi mette ansia? Talmente tanta da separarsi?

0: perdersi di vista in aeroporto per vivere meglio la partenza, eliminando l'ansia che forse il tuo lui o la tua lei crea nella tua mente.
1: Ma guarda Stefano, secondo me uno dei due non si presenta poi quando deve salire all'aeroporto, arriva fino lì, poi gli fa il pacco.
0: Addirittura.
1: Perché è una scusa poi per andarsene in ferie per fatti suoi. Secondo me succederà così.
0: Ma no,
1: ciao da Marco.
0: Ciao Marco, addirittura fare il pacco al tuo lui, alla tua lei per prendere magari un altro volo.
2: No. Ma guarda Stefano, l'unica volta che ho perso di vista la mia amorosa,
0: sì,
2: quando ci dovevamo imbarcare sull'aereo, poi si è messa in coda al gate sbagliato. E niente, se becco quel grandissimo cornuto che l'ha indirizzata verso il gate giusto, che io già iniziavo a previstare la mia vacanzina da solo.
0: Meraviglioso. Grande,
3: Emilio, da provincia di Biella, nella regione.
0: Ciao,
3: Dea. Guarda, io sono sposato da 24 anni.
0: Sì.
3: Io Siculo, mia moglie Rovina. Ci siamo trasferiti al nord, quindi ogni anno per le vacanze lei va a casa sua in Romania, io vado a casa mia in Sicilia. Tre settimane brutte, ma brutte.
0: Mi si sta allungando il naso.
3: Sono triste, ma tanto triste.
0: La tristezza è arrivata fino allo studio 1 del gruppo delle radio.
4: Stefano. Ciao Stefano, il mister.
0: Ciao mister.
4: Ti ascolto, sono
0: grazie.
4: Un po' in ritardo anche oggi.
0: Tranquillo,
4: ma
0: tranquillo.
4: La radio è sintonizzata, oggi sono in permesso. E volevo salutarti, volevo dirti che adesso sto andando a fare allenamento alle 15 con i miei ragazzi.
0: Buon allenamento mister.
4: Da quest'anno alleno il Tetti Rivalta, una frazione di Rivalta in provincia di Torino.
0: Faremo il tifo per te.
4: 15.
0: Va bene.
4: Un abbraccio dal mister, ti ascolto mentre vado giù al campo.
0: Grazie.
4: Ciao Stefano,
0: mister.
4: Grazie sempre per esserci, grazie.
0: Ma grazie
4: perché
0: a voi.
4: Rispondi sempre.
0: Grazie mister, grazie mille a te, un abbraccio anche ai tuoi ragazzi. 393-444-0444. Il primo argomento del PN1 di oggi riguarda questo nuovo trend di coppia, cioè per viaggiare senza litigare a quanto pare sarebbe meglio perdersi di vista in aeroporto per vivere meglio la partenza. Cosa ne pensate?
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
6: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: fatta eliminando quell'ansia che magari il tuo lui o la tua lei ti mette.
1: Ma Stefano, è cosa buona e giusta separarsi in aeroporto prima di partire. Comunque io da sola nel 2000 ho perso l'aereo andare a Cuba per colpa di una nevicata.
0: Ah vabbè, per la neve, non per il tuo lui o la tua lei che ti metteva ansia però.
1: Vabbè, sono ripartita poi il giorno dopo invece che dalla Malpensa da Verona.
0: Va bene.
1: Ciao Samia Bergamo.
0: Grazie mille.

0: dopodomani domenica sposerà la sua gloria. Auguri dall'Egitto. Auguri. Ma veniamo a noi, veniamo all'enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
1: Auguri, auguri, brum brum, anche da tutti noi, dall'Italy. Beh, tornando a parlare d'enigma con la dottoressa Sfinge, sempre più malefica, devo dire che questo è un enigma abbastanza complicato. Possiamo gentilmente risentirlo, Sfinge?
0: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
1: Non lo so. Cioè, ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Pensateci e rispondete al 393 444 0444.

0: Walk the Moon, canzone di qualche tempo fa, 14:34, è partita la Sfinge, la Malefica in collegamento dall'Egitto con l'ultimo enigma della Sfinge di questa settimana. E allora ci ricolleghiamo con Sharm El Sheikh. Prego, dottoressa.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: È bella questa, eh? Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Sentiamo quelli che sono i primi ragionamenti, prego.
2: Ciao, per me è la app o applicazione.
0: No.
2: Ciao, Nadia da Brescia.
0: Non è la app o applicazione, Nadia.
3: Ciao a tutti, ma non sarà mica lo scuolabus.
0: No, non è quello, eh.
4: No.
0: Fai il bravo, tu mi preoccupi.
4: Questa chi la so?
0: No,
4: questa
0: no,
4: qui
0: non è vero,
4: non
0: questa ci credo.
4: Qui sicuro che
0: credo.
4: La so
0: non
4: questa qui la so. Alza calustra. Ciao lì.
0: Cosa stai dicendo?
5: Ciao, secondo me l'enigma della Sfinge è il professore.
0: No. No, no, no, non è il professore. Non è il professore. Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti.
5: E ti può accoppiare.
0: Ho detto di no, ho detto di no. Non è quello. Non è quello, non è quello.
6: Ciao Ste, Giovanni da Castelgofredo.
0: Ciao Gio.
6: Può essere il tablet?
0: No.
6: Che lo puoi usare per la scuola per fare i compiti?
0: No, no, no.
7: Ciao Stefano, ciao Singe. Può essere il registro elettronico?
0: No.
7: Rosy e Nicole da Brescia.
0: No, no, no. Non è il registro elettronico, signore e signori, direttamente da Tavernola, la Sciura, con il suo ragionamento.
8: Il compasso.
0: Cosa?
8: Il compasso.
0: Il compasso, non è quello, non è quello. Un bacione alla Sciura.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa

0: Another con Tell to You. Sono le 14:38, c'è l'enigma della Sfinge. Torniamo a collegarci con Charm. Prego, dottoressa.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: Cos'è che ti orienta per la scuola, ma può anche accoppiarti? Andiamo a Padova.
2: Ciao Stefano, sono Roby di Padova.
0: Ciao,
2: per
0: caro.
2: Me è il tutor.
0: No, no, non è quello, Roby.
3: Ciao, sono Piero da Bergamo. Secondo me sono le calze.
0: Le calze?
3: Ciao.
0: Non sono le calze.
4: È il tutor. Linda da Mantova.
0: Non è il tutor. Beh, prima la nostra Shura ha detto sta cosa qua.
5: Il compasso?
0: No, e poi l'ho detto.
6: La Shura, il compasso.
0: No, non è quello. Non è
6: ma
0: quello.
6: Veramente? Ma che ci azzecca il compasso? Signora, si concentri un po' di più.
0: Si concentri un po' di più la Shura, ma si concentri un po' di più anche lui, perché secondo me c'è qualcosa che non quadra, eh?
7: Allora, per me la soluzione è facilissima. Per me è il trattore. Perché
0: quale trattore?
7: Ti orienta trattore. Quando ci sono le pecore e le mucche. E poi ti accompagna anche, perché io e la mia Deborah abbiamo fatto di quale fughe col trattore. Sono Rodolfo, il cuccatore alpino.
8: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: No, ma veramente, eh?
9: Per me è l'orientamento. Chiara da Bergamo.
0: No, non è quello. L'Atlante o il mappamondo? Michela dalla provincia di Bergamo.
10: Oh, oh, oh, oh. L'hai sparata grossa, umano.
0: Ragazzi, dobbiamo concentrarci un po' di più, eh?
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: Cosa sono? Cos'è che ti orienta per la scuola, ma può anche accoppiarti? 393 444 0444.

0: Rita Ora con questa canzone intitolata Hit, sentita qui su Radio Number One nel bel mezzo dell'enigma della Sfinge. Torniamo dalla Malefica, torniamo a Charm.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: Ce lo state raccontando su WhatsApp, torniamo ad ascoltare i vostri ragionamenti.
2: Ciao, sono Barbara da Bergamo e per me sono le note.
0: No, non ciao. Sono quelle. Ciao tesoro.
3: Ciao Stefano, il mister, potrebbe essere la squadra?
0: No, non è quella, non è quella.
4: Scuola, accoppiarti, Matita e Temperino? No. Marco da Biella.
0: Non sono né Matita né Temperino. È il registro? Scrive Mauro da Bergamo, no?
5: Ciao Federico.
0: No, allora, Federico per me... no, Federico no.
5: Il dilemma della Sfinge è l'orientamento.
0: No, no, no, no.
5: Massimiliano.
0: Grande Massi, grande, grande. Qualcuno che dica il nome corretto ce l'abbiamo, me lo recuperate?
6: Ciao Stefano, oh, io grazie, ci riprovo, grazie. Sono Gianluca da Milano, secondo me sono gli Open Day.
0: Gli Open Day, no, no, no, no.
7: Ciao, sono Fabio da Brescia, secondo me sono i banchi di scuola.
0: Siamo fuori strada, ragazzi.
8: Potrebbe essere l'abbonamento all'autobus.
0: Non è l'abbonamento.
8: Ilenia da Bergamo.
0: Non è l'abbonamento.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: dal 1979 con We Are Family, il titolo della grande canzone delle 14:48. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio, buon venerdì. Grazie per aver scelto il PN1, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: Cosa sono? Ci sta chiedendo la Malefica in collegamento da Sharm el Sheikh, Nives da Arcisate. Ste, può essere la squadra? No, non è il compasso, non è la squadra, non è il righello, non è il goniometro.
2: Buongiorno ragazzi, allora a sto punto è la professoressa.
0: No, ciao prof, Marco, no. La grande Marco.
3: Ciao Stefano, possono essere gli incontri, Fabio da Fara.
0: Non sono gli incontri, però salutiamo tutti i professori e le professoresse all'ascolto, magari anche loro stanno cercando di dare una risposta a questo enigma.
4: Sono sempre Davide da Mantova.
0: Ciao Davide.
4: Il goniometro.
0: No, no, no, no, no, no. L'istinto. Giampi da Onore, BG, no.
5: Secondo me è il bidello. Ciao Marco da Brescia.
0: Salutiamo anche i bidelli coinvolti. Da Marco da Brescia non è la risposta corretta.
6: Per me è lo studio, Danilo da Brescia.
0: Studiare, studiare, bisogna studiare, ma in questo caso non è la risposta corretta, dice la Sfinge.
7: Lo so io,
0: speriamo.
7: La calcolatrice,
0: no, no, no.
8: Ciao, sono Marco da Brescia. Potrebbe essere il maestro, che può anche essere maestro di cerimonia.
0: No, no.
9: Ciao, sono Pitto. Potrebbero essere genitori?
0: Non sono quelli, Pitto.
10: Già che vi ho fatto ridere, adesso dico il progetto.
0: No, no, no, no, no.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: Cosa sono? 393 444 0444. Stare

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? La nuova canzone dell'estate di Noemi. 14:53, torna l'enigma della Sfinge, la malefica in collegamento da Sharm el Sheikh. Risentiamo l'enigma.
2: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
1: È un tutti contro tutte dove tutti stanno sparando qualcosa.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Per me è la bussola. Vito da San Giovanni Bianco.
1: Non è la bussola, Vito. Andiamo a Milano.
4: Ciao ragazzi, sono Cristina da Milano. Per me è la passione.
1: Non
4: ciao.
1: È la passione, non è la passione. Andiamo a Torino.
5: Ma io ci riprovo e la sparo grossa. Potrebbe essere il prete. Ciao, deve essere a Torino.
6: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: Perdona la malefica, carissima ascoltatrice di Torino. Saluto Rita. Secondo me la risposta è il nido, no?
7: Ciao Antonella da Bergamo.
1: Ciao,
7: potrebbe
1: Anto.
7: Essere il collaboratore scolastico?
1: No, devi tornare in Egitto, Anto.
8: Ciao,
1: no.
8: Una volta c'erano i regoli.
1: I regoli?
8: I mattoncini.
1: No.
8: Penso che non esistano più.
1: Pensi
8: Michele
1: bene.
8: Parma.
1: Ciao tesoro. Luca da Busto Arsizio, è il tubo da disegno, no?
9: Ciao, possono essere gli indirizzi?
1: No.
9: Chiara da Bergamo.
1: No.
10: Ciao, number one, Caterina da Ivrea, potrebbe essere l'orientamento?
1: Non è quello.
10: Ciao, number one, ci riprovo, Caterina da Ivrea, potrebbe essere il docente tutor?
1: Buone... No, nemmeno quello.
11: Ciao Stefano, buon venerdì.
1: Ciao cara.
11: Potrebbe essere la danza Carmela, Diomede e Rosanna da Castelgofredo.
1: Danza Cuduro direi, non è nemmeno quella. Sfinge!
2: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
1: Serve quel tipo di ragionamento lì, signore.

0: Manu Chao, Viajando por el Mundo, vanno a chiudere la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo torniamo e ci sarà purtroppo anche la Malefica. Su Radio Number One c'è il PN1.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: pochissimo torneremo a collegarci con la Sfinge da Sharm el Sheikh, Egitto. Prima le ultime notizie.
1: Life. Life. Eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Fiere.
2: Dal 4 all'8 settembre torna a Gonzaga, in provincia di Mantova, la Fiera Millenaria. Tanti gli eventi, dall'intrattenimento con la presenza di Orietta Berti e Paolo Cevoli al cibo. Ricco anche il programma di Confagricoltura Mantova, presente in fiera al padiglione 4, con diversi incontri, dal biologico all'abbattimento delle emissioni, dal rafforzamento della presenza delle donne in agricoltura ai temi legati all'energia rinnovabile.
1: Musica.
2: Sabato 5 settembre Gardaland Resort ospita la Gardaland Stars Night, evento musicale organizzato nell'ambito di Night is Magic, il format dedicato alle aperture serali del parco. Dalle 18 all'1 una line-up italiana internazionale proporrà 7 ore di musica dal vivo tra house, dance ed elettronica con DJ set, intrattenimento e attrazioni aperte fino a tarda sera. Le informazioni sono su gardaland.it. A Bergamo continua la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Venerdì 4 settembre Frankie High Energy, sabato 5 Teenage Dream, domenica 6 Mellow Mood, Lion D, KG Man e Forlock. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it. Dal 4 al 6 settembre ad Erbacomo torna il Lario Fest, musica, divertimento e buon cibo. Sabato 5 alle 21.45 il party di One Dance. La rassegna di Villa Tiguglio a Rapallo prosegue con gli ultimi spettacoli. Venerdì 4 settembre è in programma il concerto Altro di me di Fabio Concato. Sabato 5 lo spettacolo del comico Antonio Ornano. Domenica 6 una serata pazzesca, un omaggio a Paolo Villaggio con Tullio Solenghi.
1: Sagre.
2: A Chiavenna nei weekend del 5, 6 e del 12 e 13 settembre c'è la 66esima edizione della Sagra dei Crotti, con itinerari enogastronomici per scoprire i sapori della tradizione. Prenotazioni su sagradeicrotti.it.
1: Cultura.
2: Anche in questo weekend Cascina Carpana, nel cuore del parco di Porto di Mare a Milano, si trasforma in un teatro a cielo aperto. Il Teatro delle Cicale propone gratuitamente spettacoli, laboratori e cinema per grandi e piccoli all'interno del programma di Milano Evviva 2026. La città di Susa a Torino si prepara ad accogliere la prima edizione di Susa Art, nuova manifestazione spin-off di Torino Comics, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre. L'evento è a ingresso gratuito, si svolge in 3 location: al Castello di Adelaide, al Parco di Augusto e all'Anfiteatro Romano.
1: Enogastronomia.
2: A Scanzo Rosciate, Bergamo, fino al 6 settembre è in programma la 18esima edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi. 4 giorni tra degustazioni del celebre passito e show cooking d'eccellenza. Tutte le informazioni su festadelmoscato.it.
1: Sport.
2: Domenica 13 settembre ad Adro, in provincia di Brescia, torna la Walk and Run by Carrara. Tra vigneti e sentieri della Franciacorta previsti 3 percorsi da 6 km per tutta la famiglia, da 12 per i più allenati e uno da 18 per i runner esperti. Iscrizioni ancora aperte su walkandrun.it. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere.
3: Eventi da vivere.
4: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: pomeriggio number one di venerdì c'è l'enigma della malefica. Allora torniamo a collegarci con Sharm el Sheikh, Egitto.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Solamente tre persone, tre hanno azzeccato per il momento la risposta corretta. C'è una top ten da completare. Allora, avendo già segnato i nomi dei primi tre, andiamo avanti con l'enigma dando anche qualche indizio in più. Ad esempio, può essere d'orientamento, no? Per capire meglio quale indirizzo scegliere. Quella risposta lì che state cercando come risposta da dare alla malefica, la Sfinge. Oppure di compatibilità di coppia. Più di così, d'orientamento per capire meglio quale indirizzo scegliere. Oppure di compatibilità di coppia. 393-444-0444.
2: Istituto scolastico.
0: Non è l'istituto. Non è l'istituto. Carla!
3: Può essere la squadra? No. Quello che riguarda la scuola ti aiuti, ti orienta a fare le righe, e invece per le squadre ti accoppia nelle squadre.
0: No,
4: Ketty. Ciao, potrebbe essere l'Erasmus. No. Ketty da Como. Ciao.
0: Non è l'Erasmus, tesoro.
5: Ciao, sono Federica da Crema.
0: Ciao Fede.
5: Potrebbe essere il percorso?
0: Non è nemmeno quello.
6: Davide da Mantova, gli alunni.
0: Gli alunni? No, non sono nemmeno loro, non sono gli alunni. Sentiamo.
7: Allora,
0: dica.
7: Corso. Il corso per la scuola o corso matrimoniale?
0: No. Non è quello Marco da Varese. Purtroppo non è la risposta corretta. E allora la Sfinge torna protagonista.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: L'ho detto, per capire meglio quale indirizzo scegliere. A volte vengono fatti dei puntini puntini, oppure vengono fatti di compatibilità di coppia, per capire magari quanta compatibilità c'è tra lui e lei, o tra lui e lui, o tra lei e lei. 15:12, nell'attesa delle vostre risposte, arriva il My Smith.

0: Christmas on Nine.
1: Nice to meet you, la canzone di qualche tempo fa di Miles Smith, sentita qui sulla vostra radio preferita, number one, che dal lunedì al venerdì a quest'ora ospita la malefica, l'enigma della Sfinge nel pomeriggio number one. Torniamo in Egitto.
2: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
1: Cosa sono? Ho detto che per capire meglio quale indirizzo scegliere, a volte vengono fatti dei per i ragazzi, oppure di compatibilità di coppia. Qual è la risposta dopo questo aiuto?
3: Ciao Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Potrebbe essere lo speed day.
1: Ma no.
3: Rosi da Parma.
1: No,
4: sono
1: no.
4: Roberta di Acqua Fredda. È l'indirizzo?
1: No, no, non è l'indirizzo. L'attrazione Vito da San Giovanni Bianco. No.
5: Ciao, lo psicologo, ma Claudia no. Da Tavernola.
1: No, no, no, no. Per capire meglio quale indirizzo scegliere, non fai fare una seduta psicologica, no. C'è anche quello di compatibilità di coppia. Qual è?
5: Le ricerche?
1: No.
5: Curriculum?
1: No, no, ragazzi, siete fuori strada. Non solo le ricerche, non è nemmeno il curriculum.
6: Ciao, sono Fausta.
1: Ciao, Fausta.
6: È il banco, ma perché il banco non è solo il banco della scuola, ma è anche un banco di pesci, di sardine, di qualsiasi cosa. È quello. Ciao, sono Fausta da Viggiù. Ciao,
7: bevete di meno, bevete di meno la sera. Signore.

0: Malefica è pronta per ridere di noi.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: Cosa sono? Chiede la Sfinge. Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Abbiamo dato un aiuto pazzesco. Può essere di orientamento per capire meglio quale indirizzo scegliere, oppure di compatibilità di coppia. Quando vuoi capire che punteggio può assumere da 1 a 100 la coppia, esegui dei...
2: No, Sergio di Casalmaggiore, per me è la bussola.
0: Ma no ragazzi.
2: Io dico che è la bussola.
0: No. Oggi mi state facendo disperare.
3: Ciao number one, per me è il colloquio.
0: No.
3: Massimiliano.
0: Non è il colloquio, Massi.
4: Ciao, sono Rob. Potrebbe essere la sessualità.
0: No.
4: Ciao, la da Lovere.
0: No.
5: Il disegno.
0: Ma quale disegno, Shura?
6: Potrebbero essere gli open day?
0: Ma no, non sono gli open day, ragazzi, tutto a posto.
7: Ciao Stefano, potrebbe essere il percorso?
0: No, vabbè.
7: Stavo da vi giù.
0: Oggi va così, ragazzi, va così oggi.
1: Ti oriento per la scuola, ma posso anche accoppiarti. Cosa sono?
0: Pensate, alle 14.31 per prima, lei.
8: Ciao Radio Number One, siamo le ragazze di CFA da Brescia. La soluzione potrebbe essere test. Un bacio dalla Valle di Chiari.
0: Signore e signori, la risposta corretta era proprio quella, il test di orientamento per capire meglio quale indirizzo scegliere, oppure il test di compatibilità di coppia. La risposta corretta, e facciamo un applauso a Vale e alle sue colleghe, era proprio quella, test.
9: Ciao ragazzi, la Sfinge non è che intende i test attitudinali? Dirò una cazzata. Ciao Silvia da Cuneo.
0: Però prendendo solo la prima, test, possiamo anche darla buona.
10: Ciao, sono Ida da Fara. Potrebbero essere i test.
0: Brava,
10: poi
0: brava.
10: Poi test d'ingresso.
0: Sì, sono test comunque.
11: Secondo noi la parola della Sfinge è test. Da Lisa, Sofì, Pablo, da Tirano.
0: Anche gli amici della Valtellina, Tirano, Sondrio ci sono.
12: La risposta è test. Maria Teresa da Vigevano.
0: Anche Vigevano entra in classifica.
13: Ciao Stefano, sono Elena da Monza. Secondo me sono i test.
0: Bravissima, ciao. Bravissima Elena da Monza. Salutiamo anche Isabella, il test ha scritto.
2: Ma allora è il test? È il test attitudinale. Marco da Cosate, ciao a tutti.
0: Bastava raccontarci test, perché test era la risposta corretta all'enigma della Sfinge del 4 settembre 2026. Grazie a tutti voi perché siete sempre tantissimi a giocare, a farci sorridere, ma grazie naturalmente di cuore anche ai super campioni che hanno risposto test. Torniamo tra pochissimo.
14: Pomeriggio number one.
15: Ogni sera dalle 23 all'alba
16: immergetevi in Number One Nights,
15: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
16: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
15: Number One Nights, solo su Radio Number One.

pianificazione. Diciamo che la tendenza degli anti-weekend, all'inglese, all'italiano è il fine settimana vuoto, consiste nel non fissare alcun programma prestabilito per il fine settimana, ma cercare, diciamo, di rilassare corpo e mente senza prendere impegni con amici o parenti che a volte possono anche stancarti e non farti recuperare le energie che invece dovresti recuperare dopo una settimana piena di impegni. Ed è una modalità nata inizialmente per i genitori senza figli, ma utile a chiunque sia sotto stress, quindi una scelta che non significa isolamento, ma ascolto delle proprie esigenze e ricerca del benessere. È l'opportunità per rifiutare quegli impegni sgraditi e vivere il tempo libero in modo del tutto spontaneo. Quindi beneficio psicologico legato alla riduzione dell'ansia da pianificazione e della pressione sociale, con l'obiettivo fondamentale che rimane quello di ascoltare naturalmente i propri bisogni, perché se sei stanco, sei stanco, hai bisogno di recuperare, quindi devi dedicare le ore a disposizione che hai magari per riposare nel weekend, per riposare e rilassare corpo e mente. E allora c'è questa nuova tendenza: non ascoltare nessuno durante il weekend, non prendere nessun impegno, ma pensare ai cavoli propri.

Sera torniamo alla domenica magari più stanchi di prima. Marco d'Aosta: gli ultimi tre weekend, scrive, li ho passati con i libri, ho letto tantissimo e sono tornato quello di un tempo, rilassato. Bravo, bravo Marco. Jennifer da Torino: nel weekend penso a me, soltanto a me, non rispondo nemmeno al telefono. E ancora Luca da Pistoia: salutiamo gli amici della Toscana, tante persone nel weekend pensano a loro stesse. Era una frecciatina, eh? Amore.

0: indietro di 23 anni con Britney Spears. Su Radio Number One c'è
1: DN1. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
7: Donghia Stefano.
10: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

delle accise sul gasolio in scadenza domani e aggiungerei per fortuna con la benzina che è arrivata a 2,039 euro e il gasolio a 2,147. Speriamo possano scendere presto, non ce la facciamo più. C'è Conan Gray. Well.

0: Good Old Days, questa è la nuova canzone di Chris De Sarandi, sentita qui su Radio Number One in chiusura di quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, che tornerà qui su Radio Number One lunedì. Noi invece, se lo vorrete, ci ribeccheremo qui su Radio Number One domani a partire dalle 18 con il primo appuntamento di questa nuova stagione dedicato alla Play One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Non mi resta che cedere il microfono, lo studio, la linea, le donne al volante. A domani, da Stefano è tutto, un abbraccio.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: le 17, siamo le donne al volante qui su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Terza di Serie A, 20:45, antipasto Genoa-Como, Liguri senza punti, l'Ariane a 4, reduci dalla presa del Maradona Cesc Fabregas.
3: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, mi piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, ti ricorda la Premier League. E dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
2: Domani big match Inter-Napoli, Roma-Atalanta, domenica spicca Juventus-Milan. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, la numero 20 del mondo, affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi, ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz Bu. Basket a Berlino, scattano i mondiali femminili, l'Italia debutta alle 20:15 contro la Repubblica Ceca, domenica incrocio con gli USA, lunedì match contro la Cina. Notte di vigilia per le ragazze del volley di Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei di domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. È tutto da Gianni De Gaetano.

Noi appunto siamo le donne al volante, questa è Radio Number One e vi vogliamo tenere compagnia fino alle 20. Questa è la nostra missione è accompagnata come sempre dalla musica, dalla buona musica. E allora io direi di partire subito così con Noemi e la sua domanda, la domanda da venerdì sera. Tu cosa fai questa sera?

0: Radio Number One è quello che ci chiediamo noi, visto che è venerdì pomeriggio, ormai quasi venerdì sera, probabilmente primo weekend dopo il rientro dalle vacanze per molti di noi, e quindi io propongo un weekend alcolico.
1: Oh, finalmente! Per dimenticare, esatto, per dimenticare questa prima settimana di lavoro. Ma attenzione, perché devi proporlo alle persone giuste, perché non è che puoi andare a bere fuori proprio con tutti, specialmente a quanto pare, a quanto dicono i dati, non puoi andare fuori a bere e ubriacarti marcia con i millennials e la generazione Z, quindi
0: con
1: proprio
0: te,
1: le fasce più giovani, esatto, con me, con i neodiciottenni.
0: Ma che bravi ragazzi che siete!
1: Hai visto?
0: Ma che bravi ragazzi che siete, perché sì, il mercato globale dei drink senza alcol ha una crescita annua del 7% e invece le bibite con poco alcol del 6%, ogni anno in più rispetto all'anno precedente, perché una maggiore consapevolezza, soprattutto da parte delle nuove generazioni nei confronti di quelli che sono insomma i rischi dell'alcol, fanno sì che tante case produttrici di alcolici si stiano orientando verso nuovi prodotti senza alcol.
1: Esattamente, le persone si chiamano anche sober curious, quindi persone che sono curiose rispetto ai drink, che però permettono di rimanere sobri, i mocktail, così si chiamano, i cocktail appunto senza alcol, e come hai detto tu, il mercato se ne è accorto.
0: Ma tu sei sober locker, come che hai detto?
1: No.
0: Ci senti?
1: No,
0: non sei attendibile.
1: No,
0: Lego House.
1: Infatti.

0: La voce di Olivia Dean con Baby Steps su Radio Number One. Abbiamo parlato di quanto poco bevano alcolici i ragazzi della generazione Z, quindi Agnese, ma in realtà c'è qualcuno che ti conosce molto bene. Senti, senti qui, senti qui.
1: Sì, Agnese è sobria come me. Domenica al matrimonio di Andrea Ferrari la portiamo a casa.
2: Grazie Claudio Chiari, grazie. Lui ha sempre delle occasioni perfette per sputtanarmi in diretta, è sempre così. Però è vero, mi porterà a casa proprio lui, vediamo se ci arriviamo a casa tra tutte e due.
0: L'importante è che ci sia qualcuno che ti accompagni. Sì. Allora, il fatto che si beva meno probabilmente si accompagna anche al fatto che gli alcolici costano molto di più, sono quasi raddoppiati i prezzi degli alcolici, sia quelli che si comprano, ma probabilmente anche le consumazioni all'interno dei locali. In questo mi sarai più utile tu, perché io non vado in una discoteca, penso, dal 1872, e quindi anche questo fa sì che magari un po' si sia disincentivati a bere alcol.
2: Assolutamente, appunto, come hai detto tu, dal 2000 il prezzo medio dell'alcol è appunto quasi raddoppiato, quindi i giovani preferiscono sicuramente spendere di meno e, in caso non possano evitarlo, magari spendere per bevande che non siano nocive. Non solo è aumentato nelle discoteche il prezzo di un drink, ma anche nei locali, nei bar, quei bar che stanno aperti anche alla sera, di solito si arriva anche a 12-13 euro per un drink che qualche anno fa poteva costarne 6, se non addirittura 4 euro.
0: Ecco. Guarda, non riesco a fare neanche la conversione in lire, perché l'ultima volta che sono entrata in una discoteca, per l'appunto, ahimè, c'erano ancora.

0: Lui è Joe, Steve Harrington di Stranger Things, End of Beginning. L'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One. Peraltro, i giovani bevono sempre meno alcol, vuoi per preservare la propria salute, il proprio fegato, vuoi perché l'alcol costa, i prezzi sono raddoppiati dal 2000, ma male, perché uno studio ha dimostrato che bere alcol migliora, attenzione, le capacità di parlare una lingua straniera. Quindi se state studiando una nuova lingua e volete mettervi alla prova, 3 birre, perfetto, e poi avete un accento da madrelingua.
1: In questo caso devo dare ragione a mio marito, che sono tanti anni io gli rimprovero il fatto di non parlare lingue straniere, lui mi ha sempre detto: guarda, alla 3ª birra parli qualunque lingua.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Radio Number One.
1: Viabilità.
2: Come si scorre sulle nostre strade in questo momento? Dunque, ci sono rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A7 e svincolo Trezzano per un incidente. Code anche tra svincolo Quinto De Stampi e svincolo Trezzano in direzione A8. Traffico intenso sulla 4. Milano-Brescia, code tra Cormano e barriera di Milano Est in direzione Brescia. Rallentamenti anche sulla 50, tangenziale ovest tra Viale Certosa e svincolo Trezzano in direzione A1. Ci spostiamo verso Roma. A1 Roma-Napoli, veicolo fermo per avaria tra lo svincolo di Cassino e Ponte Corvo in direzione Roma. Si segnalano rallentamenti nel tratto interessato. Siamo sulla statale 6 via Casilina, traffico rallentato per incidente all'incrocio con Capua. Mi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida e restate con le donne al volante.

0: Group e Merck & Cremont, Serena Brancale con i The Colors, questa è Radio Number One con le donne al volante, Agnese e Chiara. Parlavamo di alcolici, della generazione Z che beve pochissimo, e un posto simbolo per farsi un buon drink con della buona musica era sicuramente la discoteca. Era, parliamo al passato, perché ormai le discoteche, di discoteche se ne trovano veramente poche sul territorio italiano. Chiara forse può confermare.
1: sì. Io quando sento discoteche che chiudono mi viene in mente discoteche abbandonate di Max Pezzali. Solo lui sa parlare in quel modo lì alla gente della sua generazione, perché chiude una storica discoteca, il Praia di Gallipoli. Chi è di quelle parti saprà dirci insomma che cosa si vive. E io ti posso dire due storiche discoteche di Torino degli anni 90, 80, anche 2000, il Naxos, che si trovava in Piazza Guala, proprio dentro Torino, e poi c'era il famosissimo Privilege di Airasca, qualche chilometro fuori Torino, lì dove si sono consumate notti inenarrabili dei giovani anni 90. Una era diventata una discoteca, non so che fine ha fatto, l'altra credo che sia forse abbandonata, quindi perfetto. Sì, la tendenza è vera, poi tu mi potrai confermare quanto vai a ballare o meno in discoteca.
0: Pochissimo, perché in effetti ecco, le discoteche sono sempre meno, e anche le discoteche in cui la mia generazione andava a ballare sono fallite in qualche modo, sono comunque, hanno chiuso, vuoi per una ragione, vuoi per un'altra, ma spesso non hanno più riaperto, se hanno riaperto poi hanno chiuso di nuovo, quindi davvero non si può più andare a ballare. Spesso si va a ballare adesso alla domenica mattina a fare colazione, il soft clubbing.

0: sua Potential qui su Radio Number One. Abbiamo parlato delle discoteche abbandonate, delle discoteche chiuse, ed è recentissima la notizia che ci segnala un nostro ascoltatore della provincia di Mantova, perché ha chiuso il Madera Club di Castel Goffredo, appunto provincia di Mantova, e insomma i giovani perdono un altro punto di riferimento per il sabato sera, il venerdì sera, insomma per divertirsi un po', andare a ballare. Quindi il fenomeno è reale direi.
1: E poi io ho parlato di discoteche chiuse, abbandonate qui a Torino, nel torinese. Sentiamo questo vocale.
2: Ciao. Il Privilege, ovvero Ultimo Impero, purtroppo sì, è una discoteca Ultimo abbandonata. Ha visto nascere e crescere un sacco di DJ. Il più famoso, forse uno dei più famosi, Gigi D'Agostino.
1: E il grande Gigi Dag, e poi al Naxos c'erano gli Eiffel 65, insomma è stata fucina di tanti DJ. Ti sblocco un altro ricordo, il Naxos, che dopo essere stato Naxos era diventato il Faster, aveva cambiato completamente genere musicale, era diventato poi un locale alternative rock e poi è diventato un supermercato. Me ne viene in mente un altro, il Patio. Chissà che fine ha fatto. Su Radio Number One ci sono i Coldplay.

0: E Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, su Radio Number One. Le discoteche di una volta, quelle che ormai sono chiuse. Tu, Chiara, hai citato il patio e sì, c'è un nostro ascoltatore, Tommaso, che ci dice che lui il patio l'ha vissuto quando ancora si chiamava Whisky, aveva insomma un altro nome, ma attenzione, perché la prima volta che c'è entrato lui aveva solamente 12 anni.
1: Eravamo ragazzi precoci.
0: Sì. Tu scusami, a che età sei andata la prima volta in una discoteca seria, in una di quelle vere, quelle un po' anche da grandi?
1: È il Naxos.
0: Naxos.
1: Il battesimo era il Naxos per il torinese. Credo di essere andata a 13 anni la prima volta, però ricordo molto bene che all'epoca c'erano i sabati e le domeniche pomeriggio apposta per i ragazzini più giovani, insomma appunto 13, 14, 15 anni. Quindi Naxos, ti direi terza media.
0: Terza media, comunque appunto già precoce, assolutamente. Ecco, ai miei tempi la discoteca della domenica pomeriggio non esisteva già più. O ci andavi di sabato sera o non ci andavi, insomma, quello era appunto.
1: Scusa, hai detto ai tuoi tempi?
0: Sì, ai miei tempi, anni e anni fa, bla bla bla.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
11: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
9: Donghia Stefano.
13: Presente.
9: Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene.
14: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ha messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

0: 1995, la grande canzone qui su Radio Number One, Oasis, che attenzione, attenzione, pare proprio che anche nel 2027 torneranno live sui palchi del mezza Europa, perché la band britannica ha pubblicato in verità un breve filmato promozionale che sta facendo discutere i fan di tutto il mondo, perché ci sono degli indizi nascosti, coordinate geografiche, insomma i fan stanno tentando di decifrare dove sarà il prossimo tour, quali saranno le tappe, e manca solo l'annuncio ufficiale dei fratelli Gallagher.
1: Ho capito, in realtà non fanno i concerti, stanno giocando a GeoGuessr.
0: Brava, GeoGuessr, esatto, bravissima. Però
1: ma insieme?
0: No,
1: ma insieme,
0: no.
1: Noele, no, perché sai che con loro non si può mai sapere,
0: no,
1: una volta
0: appunto
1: vanno d'accordo, una volta no.
0: Meglio che giochino separati. Comunque, secondo alcune indiscrezioni, ma sono solo delle indiscrezioni, potrebbero arrivare a San Siro, a Milano, il 17 e il 18 luglio e allo Stadio Olimpico di Roma il 24 e il 25 luglio, ovviamente del 2027. Ma io queste informazioni sinceramente le prenderei con le pinze, perché appunto non si può mai sapere, fino a quando non è ufficiale io non ci credo. Ma Chiara, prima stavamo parlando noi donne al volante di discoteca, di party,
1: sì,
0: ti ho vista un po' nostalgica in effetti, un
1: pochino,
0: po' per i tempi andati, però ti potrei consigliare il non farcela party.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Non ho ancora partecipato a una di queste serate, ma potrei prenderle in considerazione perché suona come molto interessante. Il Non Farcela Party è un'iniziativa nata dal blog Mamme di Merda. Sono due mamme che hanno fondato questo blog, che è diventato molto famoso. Si occupano principalmente di diffondere iniziative a tema scolastico ed educativo, ma si rivolgono a mamme stracche come la sottoscritta. E a un certo punto hanno detto: ma perché non ci ritagliamo delle serate tutte per noi, solo donne, solo mamme più o meno? E quindi organizzano, a partire dall'anno scorso, ma mi sembra di aver visto che l'iniziativa ha preso piede e la replicheranno anche durante questa stagione, delle serate in alcuni locali più o meno storici delle varie città. A Torino sono state all'Hiroshima Mon Amour, che è un altro luogo simbolo della torinesità alternativa. Serata per donne, per mamme, solo donne. Si balla, si inizia a ballare molto presto, perché non possiamo più tirare le 4 del mattino quando poi alle 7 i figli ti tirano giù dal letto.

0: come fai?
1: Tipo verso le 9, a mezzanotte, l'una al massimo, tutte a casa.
0: Ma quindi, anche prima!
1: Ma anche prima! È vero, è vero, è vero.
0: Perché no? Te lo potrei consigliare. Provaci, provaci, poi mi dici come andrà. C'è Gianna Nannini, anche lei mamma, qui su Radio Number One. Ciao.

0: Zitto e balla, lo dice anche Sophie and the Giants con la sua Shut Up and Dance. Continuiamo a ballare anche al non farcela party, questo party, una festa itinerante per sole donne che, attenzione, non devono per forza mettersi in tiro per entrare nella location e ballare, perché si sa che quando si andava in discoteca si metteva il vestitino quello bello, quello appena comprato, con tutte le paillette, si era tutte sberluscicanti. Qui puoi andare anche in pigiama e in ciabatte, nessuno ti dice niente, puoi stare comoda, meglio di così.
1: Esattamente, proprio come canta Sophie and the Giants, Shut Up and Dance Like You're Invisible, ai non falciara party. Intanto non è per donne sole, ma per solo per donne, e si può andare in pigiama, che poi tra l'altro è veramente comodo se ci vai in discoteca in pigiama, balli, torni a casa e ti butti direttamente nel letto, non devi pensare a nient'altro.
0: A nient'altro, e soprattutto non ti fanno male i piedi perché non hai i tacchi, hai le ciabattone, quelle belle con, esatto, il pelo. Ah, anche il piede è caldo. Mamma mia, dico, ma voglio andarci anch'io, davvero, voglio andarci anch'io.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: manca un minuto alle 18 qui su Radio Number One.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: L'UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri sull'attesa missione a Kiev e Mosca degli inviati USA Witkoff e Kushner. Intanto Zelensky denuncia: un drone ha colpito la sede centrale della nostra intelligence. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend. I flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di libere. Dietro di lui Leclerc e Antonelli, solo quinto Hamilton. Domani alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
7: Siamo con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
8: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Allora, dottor Massa, MSC quest'anno presenta una nuova proposta, la nuova ammiraglia MSC World Asia, seguita nel 2027 da MSC World Atlantic. Cosa significa per voi lanciare una nuova nave e quali opportunità offre agli ospiti?
8: Guardi, una nuova nave rappresenta innanzitutto un investimento industriale straordinario, significa aumentare la nostra offerta, la nostra capacità, e quindi poter offrire ai nostri ospiti nuove destinazioni con maggior capacità a bordo delle nostre navi. La World Asia è di fatto un hotel da 2.300 camere. Per noi aziendalmente è un momento molto importante di redditività, ma anche un aspetto a cui siamo molto attenti, che è quello occupazionale.
7: Ci vuole spiegare in che modo MSC World Asia interpreta le nuove tendenze del turismo esperienziale?
8: World Asia riesce a essere essa stessa una destinazione. A bordo della nave le attività proposte sono tantissime, con un vantaggio incredibile, che la nave per definizione si sposta e raggiunge nuove rotte, quindi si può coniugare al vantaggio della crociera di poter toccare, assaggiare tante destinazioni differenti nel corso della propria settimana, poi dare la possibilità per ogni cliente, a seconda delle proprie divergenze, di rintagliarsi la propria vacanza.
7: Grazie mille Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociera del gruppo MSC, per essere stato con noi.
8: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
6: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
9: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
10: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
9: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
10: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: L'abbiamo ballata tutta Talk to You qui su Radio Number One con le donne al volante. Una buona serata a tutti voi, un buon rientro a casa se state appunto guidando verso la vostra dimora. E noi donne al volante vogliamo un po' sganciare una piccola bomba, perché se ne è parlato molto negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. Parliamo di rientro a scuola posticipato. Succede, non è l'unico posto in Italia, ma succede specialmente a Rosolini, in provincia di Siracusa, quindi siamo in Sicilia. Qua le temperature di inizio settembre non hanno alcuna intenzione di scendere, e non solo lì, mi viene da dire, le aule scolastiche quindi sono diventate dei veri e propri forni, e quindi il sindaco ha deciso di firmare un'ordinanza che fa slittare la prima campanella dell'anno di una settimana intera, quindi il rientro in classe avverrà il 21 settembre.
1: Dopotutto scopriamo soltanto questa mattina che esiste un problema che si chiama cambiamento climatico. Non eravamo a conoscenza del fatto che l'estate dura fino a novembre, e quindi il sindaco di Rosolini decide di posticipare di una settimana l'apertura delle scuole. E allora noi chiediamo a voi, mamme e papà al volante in questo momento, che magari siete andati poco fa a prendere vostro figlio al centro estivo per la penultima settimana di centro estivo, che costa all'incirca 100 cocuzze a testa a settimana, quindi se hai due figli vuol dire 200 euro a settimana, vuol dire 800 euro al mese. Come reagireste se lunedì mattina scopriste che le scuole di tutta Italia posticipano l'apertura di una settimana? Più o meno tutte apriranno, si va in base alle regioni, il 14 di settembre, ma supponiamo decidono questa sera che le scuole aprono il 21 di settembre. 393 444 0444 per dirci la vostra.

0: La collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con questa Goia ritrovata su Radio Number One alle 18.14. Stiamo parlando del problema del caldo nelle scuole in vista della riapertura, stimata per il 14 di settembre in quasi tutte le regioni d'Italia. Problema che non capiamo come mai non sia stato risolto durante questi mesi, visto che il ministro Valditara ha stanziato la bellezza di 20 milioni di euro destinati al raffrescamento delle aule, Agnese, ma dove sono andati?
1: Attenzione, in verità non è tanto la domanda da farsi è sia dove sono andati, ma soprattutto ma basteranno 20 milioni di euro, perché sembra una cifrona, ma se poi vai a contare quante classi, quindi quante aule ci sono su tutto il territorio italiano, capisci che non, forse non bastano, perché di aule ce ne sono più o meno 350.000 e diviso 20 milioni, più o meno il contributo è circa 57 euro per aula, quindi probabilmente si può acquistare un ventilatore, ma solo quello, nient'altro. Il condizionatore, lo split, un altro sistema di raffreddamento non te lo puoi permettere.
0: Sentiamo che cosa dicono i nostri ascoltatori su un'eventuale apertura posticipata delle scuole.
2: Ciao ragazzi, cosa vi deve dire? È l'unico paese al mondo che i bambini stanno a casa 3 mesi, veramente l'unico al mondo, da tutta Europa, tutta America, tutto il mondo. E un ventilatore in classe, magari li doniamo noi genitori, un ventilatore esatto, per ogni classe, quelle che si attaccano le pale nel soffitto, dai, ma certo, forza, si può fare. I paesi africani cosa fanno? Paesi tropicali che fa caldo tutto l'anno cosa fanno? Stanno a casa tutti, non si va più a scuola. Vabbè, ogni scusa è bella. Buona e bella, va. Ciao.
1: Ciao, ciao. Peraltro ho visto anche in alcune scuole di alcuni paesi hanno applicato delle pellicole sulle finestre così da schermare il sole. Poi bisogna capire in effetti quanto servano, sicuramente qualcosa fanno, ecco.
0: Ma finirà tutto così, come dice la nostra amica, portiamo la carta igienica nelle nostre scuole, nelle classi, vuoi che alla fine non facciamo una colletta per mettere 2-3 ventilatori nelle classi? Finirà così, finirà così. Tutti a scuola il 14.

0: La voce di Dua Lipa con End of an Era su Radio Number One, le 18:20. Stiamo provando a capire come ovviare al problema del caldo nelle classi. C'è chi propone una colletta per comprare dei ventilatori con delle pale. Io propongo anche il ventilatorino, quello lì piccolo che si carica con l'USB. Ogni bambino si porta sul suo e se lo piazza lì sul banchetto. Poi magari ti viene subito un'otite per iniziare l'anno scolastico così a bomba. Restate con le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi.

4, Brescia-Padova, tra Padova Est, tra Padova Ovest e Padova Est, la direzione quella di Venezia, ci sono 4 km di coda a causa di un incidente. Andiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove tra Venaria e l'allacciamento con Caselle il traffico è rallentato con code per incidente. Andiamo sulla 7 Milano-Genova, tra la barriera di Milano e Binasco, in direzione di Genova ci sono code per 3 km per traffico intenso. Si è anche appena verificato un incidente sulla stessa tratta, la direzione è sempre quella di Genova. E sempre sulla 7, siamo tra la barriera di Genova Ovest e la A10, la direzione quella di Milano, ci sono code per incidente. Proprio sulla 10, tra la 7 e Genova Pegli, ci sono code per incidente, la direzione è quella di Ventimiglia. Andiamo sulla A22, dove tra Carpi e la 1 ci sono code per traffico intenso in direzione di Modena. E sulla 1 Milano-Bologna ci sono code per perdita di carico tra la 15 e Parma in direzione di Bologna. Attenzione sulla A13 Bologna-Padova, c'è un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, e poi veicoli scortate per incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione opposta, ovvero quella di Padova. Andiamo sulla 11, la diramazione Lucca-Viareggio, dove c'è un incidente allo svincolo di Massarosa in direzione di Viareggio. Sul grande raccordo anulare Casilina-Appia, incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione della Casilina. E poi sulla 1 Roma-Napoli, incidente tra Colleferro e Anagni-Fiuggi in direzione di Napoli, le code partono da Valmontone. Il traffico poi è intenso allo svincolo di Valmontone in direzione però di Firenze. Viaggiate sempre con prudenza, fatelo con noi Donne al Volante.

0: Opal con Dracula su Radio Number One. Bentrovati le donne al volante, sono le 18:30, al via un weekend di grande sport, super protagonista e il Gran Premio di Formula 1 di Monza al via domenica alle ore 15, e so che tu sei carica pallettoni.
1: Io sono carichissima da una parte, un po' dispiaciuta dall'altra, perché dobbiamo dirlo, ormai lo sappiamo, lo sapete tutti, domenica pomeriggio si sposa Andrea Ferrari, io sono invitata e mi perdo la partenza e anzi tutto il Gran Premio d'Italia, e quindi non potrò star lì a seguirlo come faccio ogni anno più o meno durante questo weekend, perché la data è sempre quella. Mannaggia ad Andrea Ferrari, ma lui lo sa che sono un po' arrabbiata. Però attenzione, perché abbiamo delle news a riguardo, anche delle curiosità, come per esempio il trofeo che si dà ai primi tre classificati, a coloro che saliranno sul podio. C'è stato anche Kimi Antonelli, che è giovanissimo, lui peraltro partirà ultimo per delle penalità, ma punta ad arrivare almeno tra i primi cinque, punta ad andare anche lui carico a pallettoni, che all'inizio ha detto: ma io, quando ho visto la foto di questo trofeo, pensavo fosse fake, pensavo fosse intelligenza artificiale.
0: Ma perché? Ma in realtà, allora, ho sentito parlare molto di questo trofeo, è stato criticato. In realtà ti posso dire, voglio trovare un lato invece un po' artistico. Ha un po' l'aspetto della scultura futurista. Un boccioni, come la vedi?
1: Ma sì, dai, mi piace questa tua interpretazione. In verità questo trofeo si intitola Fragile, così l'hanno chiamato il duo artistico Vedova Mazzei, quello che è, insomma, i due che l'hanno progettata, e è una composizione stratificata di oggetti domestici, come per esempio un termos, una tazza, delle ciotole, eccetera, che assumono uno sull'altro una forma verticale dall'aspetto un po' precario. In effetti sembra che tra poco cadano, no? Nell'idea dei creatori questo trofeo era disegnato per chi salirà sul podio. Questa cosa va a riflettere lo stato d'animo della collettività, quindi della Formula 1, del mondo attorno ai piloti, una vittoria che si conquista giro dopo giro, ecco, una cosa del genere.
0: Se ti può consolare, tu ti perdi il Gran Premio, ma io mi sono sposata il giorno della finale dei mondiali di calcio del 2022 e ti confesso che vedevo che c'erano degli ospiti col telefono in mano che ogni tanto buttavano l'occhio per vedere come stesse finendo. Per fortuna non c'era l'Italia, ma ormai sono anni che non c'è pericolo che l'Italia vada.

0: Magnetic, l'abbiamo appena ritrovati qui su Radio Number One.
1: Dalla Norvegia adesso torniamo in Italia, è stata un po' la rivelazione dell'ultima edizione di Sanremo, qui su Radio Number One la ritroviamo con Businessman, lei è Dito nella Piaga.

0: Siete con le donne al volante su Radio Number One, era Dito nella piaga, tra poco una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Donghia Stefano.
8: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ho messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi dal

ultimo spazio del dedicato, una canzone che in realtà nasce in un momento piuttosto complicato della vita dell'artista, perché si trovava a New York, era al verde, faticava a trovare concerti, insomma era molto frustrato. La mamma gli suggerì di tornare a casa, quindi a New York, di rilassarsi un pochino, e proprio insieme alla famiglia iniziò a scrivere questo pezzo che poi avrebbe cambiato completamente la sua carriera. Che dire, la mamma è sempre la mamma, ci conosce più di chiunque altro. Ringraziamo anche Luca che si è aggiudicato quest'ultimo spazio del dedicato. Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, io sono Gabro, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme e lo facciamo anche con Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.

0: La mia gamba dondola.
1: Affari spenti, Elodie su Radio Number One. C'è tempo ancora per un ultimo disco. Siamo nel 2026, loro sono i The Bauza. Questa è Lose Myself.

0: chiudere questo happy hour venerdì 4 di settembre. Domani Radio Number One vi tiene compagnia anche per tutto il weekend, gli scombriccolati del weekend, poi Virginia, poi Alvise. Invece subito dopo di me il Number One Classic, grandi successi degli anni 70, 80 e 90 con Chiara. Con Gabro ci si risente lunedì. Ciao, buon weekend.
1: Radio Number One, Happy Hour.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Manca un minuto alle 22 su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon venerdì sera a tutti, bentrovati su Radio Number One, quell'ora dedicata alla grande musica dalle 22 alle 23 degli anni 70, 80 e 90. Io sono Chiara Papanicolaou e sono contenta anche questa sera, come sempre, di essere in vostra compagnia. Iniziamo con Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight.
1: Number One Classics.

and the Sunshine Band, pezzo del 1975, ascoltato su Radio Number One Classics. Adesso torniamo in Italia, anche se lui forse il più internazionale degli artisti italiani, colui che da 50 anni ci regala una canzone via l'altra, concerti uno più bello dell'altro. Sto parlando di Zucchero, e dico concerti perché non troppo tempo fa, a giugno dell'anno scorso, del 25, sono stata a vederlo di nuovo allo Stadio del Toro a Torino, all'Olimpico, ed è incredibile. Zucchero, infinito, inossidabile, come continua a stare sul palco, e poi i musicisti dei quali si circonda, le coriste di cui si circonda, ha regalato davvero al pubblico un concerto unico, durato più di 3 ore. Quindi meno male che c'è Zucchero, e tra i tanti pezzi che ha suonato anche durante l'ultimo tour, in quella data c'era anche Diavolo in me.

Una delle band più rappresentative, forse la più rappresentativa del genere funk, erano i Jamiroquai con Too Young to Die dal 1993. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One Classics e qui l'asticella diventa sempre più alta, perché adesso arriva il Duca Bianco, David Bowie con Starman.

0: Yaha con The Sun Always Shines on TV dal 1985 su Radio Number One Classics. Restate con me perché il viaggio nella musica anni 70, 80 e 90 non finisce qui.
1: Number One Classics.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1977.

arrivati anche in questo venerdì sera su Radio Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Inizia ufficialmente il weekend. Qualunque cosa abbiate in progetto per questo fine settimana, l'importante è che ad accompagnarvi ci sia la grande musica di Number One, quella degli anni 70, 80 e 90. Era Marvin Gaye con Mercy Mercy Me, ora Earth, Wind and Fire con Let's Groove.

tanto tanto, soprattutto di Alanis Morissette, questa che abbiamo ascoltato è forse una delle più famose, la più rappresentativa del suo repertorio di quegli anni, era Thank You, l'abbiamo incontrata su Radio Number One Classics. Ora andiamo indietro di quasi 20 anni, perché siamo nel 1979, incontriamo in Chicago con Street Player.

0: tanta musica degli anni 70, 80 e 90 da ascoltare in questo venerdì sera, quindi restate con me, io sono Chiara Papanicolaou, soprattutto restate con Number One Classics.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

C'era anche Lisa Stansfield con This is the right time. Questo è il momento giusto per fare che cosa? Qualunque cosa abbiate in serbo per questo weekend che inizia ufficialmente di venerdì sera, ma l'importante è che la colonna sonora della vostra serata sia quella di Radio Number One Classics, con la musica degli anni 70, 80 e 90, ora Street Life dal 79.

0: Radio Number One. L'una e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.